Fritz es es Chan. Sün wir de Gurleinen avis a Fritz gul Chan, il Chan a la Chadaine til streiva vienan. Bundi, che fasch, go vaja? Na domanda per spass. Sün quai disch Fritz be baia, e mein mes Chan a spass. Quam tainte la satira. Char Fritz, e quai nu crai. E vetz des Chan ci stira, e meiner spass a tai.

ord il calender pur il. Met il platta se il chapi, e gliang deis or belle bi. Met el seculir, pol oras aluir. Porta el chapiccia, varda bagn e miccia.

L'amour, de Jacques Michel Nye. C'è l'amour, de Clara. Jeu vi, ti biala di. Il è schina malsogna, mo dolce, de soffri. C'è l'amour, de Clara. L'amour, esco in legn. El cor, lu penetrada, fa ella l'austrien. Culeva, esca figlia, ti biala, l'amour. Ed in tuo cor, da della benduras ferm sincur. Ella è della speranza, la sora di nevart. E mince cor scumbeia la giania baulni tart. Mo vegna la memia gronda, lustos se castigia. Quoi è l'amour che ciocca e fa il scors schluppà.

Sco un soffel, da Peter Lanzel. Sul ciel da valü blau stür steiles d'argent, da lönsch une chanson as perde il vent. Bequai, ne gli otter pro, ma da quel moment es al gordon sempre ma, cor e di mind.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: Il sistema de defensione contro avions Patriot na bec mo gran retard el pudes er costar bler de pli. Quai rapport ampliras gazettas. Sentri una partita drammatica contro Gates e Winterthur studare dia la Super League. E Laura hat stati bler sulel quai ter 10 grazie a Samuretzen e 17 grazie a Quera. Gliela 6, meu nome Urs Müller. Bienji. Il sistema de defensione contro avions Patriot che la Svizzera imposta nel Stadio Uniti potesse costare il doppio che faccio giù, quai scrivono le gazette da TA Media e da CA Media. Sin domanda da SRF all'Ufficio Federale d'Armamento bitch conferma che il quinto che il scorso dubleggen, intanto è l'Ufficio scritto che il quinto concorso supplementare da dapli che 50%. Orion da meine Wevel Kussel federal im Postalsystem per 2,3 Milliarden Francs. Den Tant ne vingel System Patriot Bichmo Plichar per via de la guerra in Ukraine sa retardescher la fornizion per plirsons. Per via de quest problem sa la Konfederation ja suspendil spajaments per il System. In vista la guerra in l'Iran pudessi dar ang de pliretard scriven las gazettes vinavant. Als Confins exteriors de l'Union Europea kann las autoritats refusar l'on passada pli persunas kankil 2024, quai ha comunicat l'Uffici de Statistica Eurostat. En tut, nein 132.600 persunas bitch das cia entrar en l'UE. Cumprilia con il 2024 saia quai in augment de bun 7%. Tentant sein las dimores illegales en l'US reduzides per 20% sind redund 79 milli. A Vienna ist hier seire la prima Metzfinal del Eurovision Song Contest. Die Spajai senza qualificats per il final. Nomnada main, la Grecia, la Finlanda, la Belgia, la Svezia, la Moldavia, l'Israel, la Serbia, la Croazia, la Lituania e la Polonia. Per la Svizzera e per la Chantedura Veronica Fusaro vai da mauna seire nel secondo Metzfinal per la Liongia. Il final dell'ESC e l'ora son da Saira. Della musica mi dà inizio il film. Ier Saira comincia la 79a edizione dal Festival del Film a Cannes. Durante la cerimonia d'apertura il regisseur neozelandese Peter Jackson venne undrà con la Palma d'Or d'Onur per sia opera de vita. E l'esortote in conoscenza per sia trilogia Herr der Ringe. Sordà il premi a Jackson a l'actor Elijah Wood che giugà il hobbit Frodo Beutlin in Herr der Ringe. Il festival de film kann dura fin il 23. maig. Ele inda als pli renomnats festivals de film in Somma. A Turicia una giuria d'experts eligir saire Mathilde Grumont e Franjo von Almensko sportista respektive mein sportist sinaif talon. La Friburgaise de 26 ans a defendia mode impressionante ses titel de campionessa olimpica en il slopestyle. Ed il Bernais de 25 ans a grignagi 3 medaglies de daur als Jeus Olympics a Milano Cortina. En vistal premi a dich Franjo von Almen.
3: Ja, die Awards sind nicht nur für mich irgendwo gesehen, so als Grosses und Ganzes. Ein Dankeschön für die Arbeit von mir, vom Team, vom Trainerstaff, von den anderen Athleten, die mich dazu anspornen, mehr zu leisten, irgendwo. Also ein bisschen als Belohnung für das Grosse und Ganze.
2: Plinavant er Roman Alder, che viva Punta Raginia, vini onura de la gala de Swiss Ski, quaisco rookie nordic talon. Ed anche il Balapè, l'FC Winterthur gioca la prossima stagione bitch in la Super League. Winterthur ha perso ordaifer contro se direct concorrente della relegazione il Grasshoppers condusse a Trais. Quai malgrado che Winterthur manava fin la 60 minuta. L'ora è si gartigia a Gezi da

Mesem da il tredesch da match per Blairsalina, mesem da schuen Venderde, ozil da vos de da lavor per kestemda, schi verretz la punta da anzainzes, i marscha gio kelz deis un po da portotenza c'è la festa federale da musica a Vienna, il final della Coppa Grigiuna da Balapè domani a Coira. Era Coira e kelz deis Street Food Festival, il erste è kestona Vienna e Venderde, anceva la VM da hockey sen glatsch. Tutte in Janoa, ci vosotros isches e ce ci ferrets, RTR accompagna vosotros gugent. Ozan dumang per anceva bain la mesemda Beatles. Bunde!

0: Toto, sentia oca numang ter RTR il alla seisa mesa novitats con Urs Müller.
1: Il sistema di defensione contro avions Patriot che la Svizzera in Postein in Stati Uniti potesse costare il doppio che fa giù, come scrivono le gazette della media, da CH Media. Sin domande da SRF a Arma Suisse confermà che il quinto concorso supplementare passa 50%. A Vienna ist der Sire im Primetzfinal del Eurovision Song Contest. Die Spajai sind qualifiziert per il Final, trant rauter la Grecia e l'Israel. Per la Svizzera e per la Chantedura, Veronica Fusaro vai da Mauna Sire in secondo Metzfinal per la Liongia. Il FC Winterthur gioca la prossima stagione Bicipli in la Super League. Winterthur ha perso, dai per contro se il diretto concorrente della relegazione, il Grasshopper, se quai condus a Trais. Gezi gioca uscire questa stagione Puspe in la Baraja, quai contro il secondo la Challenge League U Arau U Vaduz.
2: La meteo.
3: Presentata la Prosenec Tutte, con sias activitats regionales per seniores e seniors. Informazions sin regiocurse.ch.
0: Ocelia savenza sulla lieva until de curso di sio mazdesa furman da pleneivles i resta d'antant anc per gronda part sic las temperaturas maximales entranter 9 grazie in la nagiadegnota e 17 grazie in la region da coira da anzainzas el alo greis blecci il confein da neife tranter mela e mela 500 meters a coira dati anc anturn 12 grazie.
2: Dias e traffic.
0: Las veias del pas del Fluela, del San Bernardino, en saradas per motivs de siertat. Covertas de neif en las veias del pas Albzoura e Lucmagne. Bon viadi.
2: RTR. Danus per vos.

0: Bravo Hits, Onz 90, Mr. Big, To Be With You.
1: RTL Impuls.
0: Gestern da con Romedia Quint da Chapella, elo cernia chas en giardineses, scutema dils impuls e tot quel citocia tirs ter quellas chas. Scu per exempel las fenestras ci lascian entrar la lleis dil mont einten steiva.
2: Las fenestras strettas e pitschnas de las chasas en giardineses han fascina era Corbusier. Curce la fabbricia la baselgia a Ronchon. Invece da lasciar splendurir la lume del fanestril della stiva ora sul vastmont, ha il fatto il contrario. E la baselgia sono las fanestres da daint, vastes, intanto ce las parlan da d'ora da impedire la lume d'arrivaraint. Però usce diventa la baselgia clara, sclerisce il pensar da quel città la visitescia. Las fenestras intimescen da meditar e da assurdar a quel ci surpassa il mincedì. Intanto las fenestras in giardinaises partan dal stret della stuva e van ora in il mont. Qua varan nos antenats in sum giadels paiais lontans. Babs varan stuvi la charir, il sofans per servezzan militar o a farsa leister. Mamas varan pers larmas, leggianda la morte a loro fant, ci non era più tornà. Ellas saran quintadas sco per scufortar las parevlas del tridegin, ci repartì, e ce las non varan mai più pudu abbracciar, ma el vaiva fa carriera e maridà la figlia del rai. Ozum bleras de queste stuves vedes, o stuves in oce al freit della televisione quinta da du mont eister e da nonin.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Il sistema di difensione contro Viuns Patriot na bitch mo gran retard el pudesser costar bler da pli, que rapporten pliras gazettes. S'entra in una partita drammatica contro GC Winterthur stada a dia alla Super League. E Laura Ott stati bler sull'el 4-9 grazie a Samorezzen e 17 grazie a Quera. Gliele 7, meu nome Urs Müller, BNG. Il sistema di defensione contro Viuns Patriot, che la Svizzera imposta in Stati Uniti, potesse costare il doppio che fa giù. Qua scrivono le gazette da Tamedia e da CA Media. Sin domanda da SRF nell'Uffizio Federale d'Armamento bitch conferma che il quinto che il scorso è dubleggen. Tentante l'Uffizio scritto che il quinto concorso supplementare da applica 50%. Orionda meine will Kussel federal ein Postalsystem per 2,3 Milliarden Francs. Tentant ne wenn System Patriot bitchmo pliciar, per via della guerra in l'Ukraine se retardesce er la fornizion per plirsons. Per via de quest problem sa la Konfederation ja suspendils payaments per il System. En vista la guerra in l'Iran pudessi dar anche de pli retard, scriven las gazettes wie ne wand. Als Confins exteriors de l'Union Europea kann las autoritats refusar l'an passada pli persones kank il 2024, quoi a comunicar l'Uffizi de Statistica Eurostat. En tot 932.600 persones bitch das cia entrar en l'UE. Cumprilia con il 2024 sai quai in augment de bun 7%. Tentant sein las dimores illegales en l'UE se reducides per 20% sin redun 7 de 9 milli. A Vienne sta ier saire l'emprim mezzfinal dal Eurovision Song Contest. 10 paiais senza qualificats per il final. Numnada main la Grecia, la Finlanda, la Belgia, la Svezia, la Moldavia, l'Israel, la Serbia, la Croazia, la Lituania e la Polonia. Per la Svizzera e per la Chantedura Veronica Fusaro vai da mauna saire in il secondo mezzfinal per la Liongia. Il final dell'ESC e l'ura sonda saire. Dalla musica al film, ier sera comincia la 79a edizione del Festival del Film a Cannes. Durante la cerimonia d'apertura, il regisseur neozelandese Peter Jackson venì undrà con la Palma d'Or d'Onur per sia ovra da vita. El è soprattutto in conoscenza per sia trilogia Herr der Ringe. Sordà il premio a Jackson all'actor Elijah Wood, che giugà il hobbit Frodo Beutlin in Herr der Ringe. Il Festival del Film a Cannes dura fino al 23 maggio. È in dal pli rinomats Festivals del Film del Mun. A Turicia in a giuria d'experts eligi ier sera Mathilde Grumont e Franjo von Almen sco sportista respektive mein sportist si naif talon. La Friburgaise da 26 ans a defendi a moda impressionante ses titel da campionessa olimpica in il slopestyle. Ed il Bernais da 25 ans a grignagi streis medaglias de daura als Geus Olympics a Milano Cortina. En vist al premia dich Franjo von Almen.
3: Ja, die Awards sind nicht nur für mich irgendwo gesehen, so als grosses und ganzes ein Dankeschön für die Arbeit von mir, vom Team, vom Trainerstaff, von den anderen Athleten, die mich dazu anspornen, mehr zu leisten, irgendwo also ein bisschen als Belohnung für das Grosse und Ganze.
2: Pline Vanter, Roman Alder, che viva a Punta Ragina, vigni onorata la gala de Swiss Ski, quaisco Rookie Nordic Dallon. E anche il ballapelle FC Winterthur gioca prossima stagione bitch pli in la Super League. Winterthur ha perso ordai per contro se es direct concorrente de relegazione ils Grasshoppers e quai condus a trais. Quai malgrà che Winterthur manava fin la 60a minuta. L'ora è si gartigià a Gezze ed evolver la partita con setar 3 gols ai per 10 minuti. Sventa la partita di Patrick Rahman, il trenader de Winterthur, che si equipa in una migliore prestazione las de vosa semnes, tentant.
4: Es gibt auch gewisse Spielphasen, wo wir dann halt trotz allem, wenn wir gut drin sind, wieder einiges hergegeben haben. Und das ist dann am Schluss halt auch Quintessenz, dass es eben nicht ganz gelangt hat. Und das ist natürlich jetzt im Moment sehr hart und auch enttäuschend.
2: GC gioca uscire questa stagione puspen la baraja contro il secondo la Challenge League Pia Arau U Vaduz. In le ulteriori partite di ieri sera a Luzerna, guadagnò contro

0: Internet RTR-la mes emda la seta mesa, ceci dat da novsa Urs Müller.
1: Il sistema di defensione contro avions Patriot che la Svizzera ha impostato negli Stati Uniti potrebbe costare il doppio che fa giù, come scrivono le gazette da Media e da CH Media. Sin domande da SRF a Arma Suisse conferma che il quinto con costo supplementare passa 50%. A Vienna sta ieri sera il primo mezzfinale del Eurovision Song Contest. Die Spajai senza qualificati per il finale, tra l'altro la Grecia e l'Israele. Per la Svizzera e per la Chantadura, Veronica Fusaro va da Mauna sera e nel secondo mezzfinale ora per la Liongia. Il FC Winterthur gioca prossima stagione Beachplay in la Super League. Winterthur ha perso e dai contro se il diretto concorrente della relegazione, il Grasshopper Scundus a Trais. GC gioca uscire questa stagione Pushpe in la Baraja, qua contro il secondo la Challenge League Pia Uarau U Vaduz.
2: La meteo.
3: Presentata la ProSenec Tutte, con sias activitats regionales per seniores e seniors. Informazioni sin regiocurse.ch.
0: Ozzeglia savenza sulla leifanti de cursa digli siva mazdese furman da plene ivles i resta d'antant anche per gronda parte sic las temperaturas maximales entranter 9 grads enten la nagia degnota e 17 grads enten la region da coira da anzainzas eglia lo greisce blec il confein de neife tranter mela e mela 500 meters a coira datil anche intorn 12 grads.
2: Dias e traffic.
0: Las veias del pas del Fluela e del San Bernardino en serades per motivs de ciertat, cobertes de neif en las veias del pas Alpsoura e Lucmagne. Bon viadi.
4: RTR. Dalla demà
2: a la saira.

0: vanchalas oggi dat puspe in moment d'attenzione.
1: Il Kikerisis.
2: Presentata folk, vossa bottia dal vic in la region.
0: Schugartegin ozza ines darms da gudanier bons pareira comprarint. Bundè ines darms a falera.
3: Bendì,
0: Sergio, Aquira. I metz lemda del zoins da glatsch. I vala crea schon la pagna da tarlar senels, ne ve?
3: Ge.
0: Ella dei?
4: Un stodino special giù con le flore, se vuoi che metterò.
0: Becci metterò le flore avanti il zoins da glatsch.
3: Exacto, sì.
0: Che è usceia? Erter vous, Ines?
3: Ge, esiesia.
0: Basta, domani anche Bonifazi venderde Sofia Freida allo Fisichel per Caston.
3: Lo fosti, vergau.
0: Angela Hendry, controllescia e roz, puspe?
5: Viendi?
3: Viendi, Angela.
0: E Angela Hendry, decime ir, si va la ronda da quiz da dire della e crudò an l'ureglia in sace dei spert. Che il dil ea. Ines, ho detto
5: sono due crepi di gatto non lo vado
0: Ines già è
5: ah, già con stat
0: e guadagnia nuov bonus con dire Ines già è
3: a Ines già voglio
0: ah, ok alzo vordagna scucci vigna ad essere ozzi dovra ozza set correctus allo date gli erpus per ulteriors bonus
3: qua è in giù si va vai e si
0: fa prezis giovigiagna bler clecce paroz Ines arms.
3: Grazie,
0: la seconda ronda Kikeri 6 in Svizzera in Zolvandia gli hanno passato presto 45 milioni di litri di glace
5: corretto
0: Martin Candines è presidente del club da tennis da Trun
3: no
5: corretto
0: DJ Bobo o rappresentante della Svizzera al Eurovision Song Contest
5: correct.
0: Al festival da film a Cannes, dati da guadagnare una palma d'ador.
5: Correct.
0: Ozze il de del sogno da glatch pancrazi.
3: Pancrazi.
0: In Svizzera dati anche da quel da 60 mela bains purils.
3: No.
5: Correct.
0: In classiker della cucina austriaca original Wiener Schnitzel, vin fac con cern da vadì.
5: Correct.
0: Il Marcea da Vienna vignernum no il Marcea da Las Ouras.
5: Correct.
0: A Vienna dat il actual manch da ple Würstelstanz ci chas da caffè. La mascotta per la VM da hockey senglatsch da Keston in Svizzera o nom Kuli.
5: Correct.
0: Kula chosa che con il Kuli la vaccia ci va
3: da portare. Poi valignau, buidea.
0: Io
3: ero... E questa overdrecht.
0: Cooli schon, Eba, puspe Enea ciò portò a Ines Darms al manca neda in ulterior bont tanto sei a schon a tradia scu veiglior Angela Hendry.
5: Io abbi bie de curegger oz ebgil di de son de glatsch pancrazi oz e servazzi ed avvieni dati actualmente bie de pli würstel stanzce de quels de caffè deis pretensions oz punkts, gratulazion
3: super.
0: Idate, giusto il contrario, da play, chas da caffè ci Würstel stanz, senza fisa ne da Vienna.
3: Io sono stato a Vienna, perché sono
0: la pagna. Basta, Würstel stanz, ci play adels otters vi pack, in as darms a gudanie ulteriors bonds. Proxima ronda da G, venderde.
3: Da me un firau.
0: Domani è firo. Tornerò un po' in altro programma da radio. Tranta rotter concert. Senja veis, domani tranta la senda e la sdoda.
3: Da me un
0: e.
3: Facenza. E tu mengia. Tu svegli domenica da me un
0: ci lasciano essere dalla partita. Domani puspe giavigir musica. E salidar è possibile tranter la senda e la sdoda il Kikeri 6 venderde puspe con Anna Selina Quinter. Buona continuazione di Kikeri 6 in as darms Giovijan Bells Days.
3: Se mi lonto qui.
5: Addio.
3: Addio.
1: Il Kikeri 6
2: presentata folk, vostra bottia dal vic in la regione.

0: Anc dus già dormeir lo ancevan ils campionadis mondials da hockey sen glaccia, Turice e Friburg combattan las migliores squadras del mont piglia tetel da campion mondial. Il kader Schwitzer letz stat, grandes surpreses ogli anzasetz do Nignas, che è scegliò da deir domanda a nostro redaktor da sport Roman Dobler.
1: Ma giusto in til gol dispone Jan Cadio e proprio da enorme esperienza, sper Eschli Manson era monumentato al campion svizzero Reto Berra, l'urer Leonardo Genoni, e quist trio, cosa può essere saures, c'è c'era schon betaunter da del a prestazions da ficiata qualità. E spera il trio ente il gol, son nominati Arsis Legionaris dalla NHL, dalla Meldra Liga da Hockey del Mont, al capitani Romagnosi, l'ura Timo Meyer, Nico Hischie, Nino Niederreiter, Pius Sutter, Janis Moser. I questi legionari Quest unisce l'esperienza da passa 4 milius ante la NHL.
0: Tirs poi il kader svizzero Erkintar con una difesa solida che la vigna ad essere più importante si garteggia per la Svizzera da sa qualificir per la ronda da KO a partire degli carta final. C'è tot possibile per la Svizzera a quella VM.
1: Ma Saiura Bleri, si sa sa da spiel 2013, era la squadra nazionale svizzera 4 ad ante il final, 4 ad a un ipers quel final, l'ultima ad a un tenon contro gli Stati Uniti, ci dis do, eravamo stati l'equipe che ha guadagnato la medaglia da dar olimpica. Heidis Bler possibile, per vice Equipes dall'Ester in quel senso, con gli Stati Uniti, il Canada, il Svizzera, non saranno più scelte ferme, scocideranno durante l'Olimpia, nulla più per vedere qua è sbler possibile. La Svizzera ha l'esperienza di arrivare fino al finale, questa ada va semplicemente forza, e loro si fissano, si rivissano, si in avanti, da proprio mettere insieme per tutta l'esperienza, ci sarà ma sa con perdere quattro ades, e da là non, hai, al semi è garantì la medaglia da dar al titolo in Svizzera, e non del kader, Saiura è possibile, qua ci sto però ir e sto ir su tot proprio perfetto.
0: Tanto avanti il nostro redattore da sport Roman Dobler, il primo avversario della Svizzera e il Stati Uniti dell'America, il match è venerdì sera a Turic. Si vosotros fissa sera gugent dalla partita ad un match durante quella VM tra nous dati da guadagnare tickets pils matchs Svizzera-Austria e Svizzera contro Ungaria. Quels tickets savez guadagnare con rispondere ad una simple domanda da quiz, quella domanda da quiz che tez sulla nostra pagina da internet RTR Sport Campionati Mondial da Hockey sen glaccialo datil il antir programma dalla VM Schuer ulteriores informazioni da parte dalla nostra nazionale Svizzera scu eba la chance da guadagnare tickets per ir a vordar Svizzera Austria e Svizzera Ungaria rtr.ch.
2: Puls dal Sport.

0: Las novitats da RTR.
1: Il sistema di defensione contro avions Patriot na bec mo gran retard el pude ser custar bler da pli, qua rapporten pli res gazettes. S'entra in partida drammatica contro Gezze, Winterthur sto da a dia alla Super League. E Laura Ozta di Blair Sulegl, qua 9 grazie a Samoretzen e 17 grazie a Quira. Giele Zoc, meu nome Urs Müller, bienvenuti. Il sistema di defensione contro avions Patriot che la Svizzera ha impostato negli Stati Uniti può costare il doppio che fa giù, come scrivono le gazette da TA Media e da CH Media. Si domanda da SRF all'Ufficio federale d'armamento bec confermato che il quinto che il scorso dubleggen. Tentante all'Ufficio scritto che il quinto concorso supplementare si applica e ciuncante per cent. Rionda Main aveva il Consiglio federale impostato il sistema per 2,3 miliardi di francs. Tentante ne venne il sistema Patriot bec mo pliciar, per via della guerra in Ucraina si retardesce la fornizione per plir zons. Per via di questi problemi la Confederazione già sospendì il pagamento per il sistema. In vista della guerra in Iran potesse dar anche da più ritard, scrivono le gazette Svinavant. Als confins exteriors dell'Unione Europea hanno le autorità refusato un passare da più persone che anche il 2024, che ha conosciuto l'Ufficio di Statistica Eurostat. In tutto, nei 132.600 persone bisogna entrare nell'Unione Europea. Compriamo con il 2024 sai quai in aumento di buon 7%. Tentant sain las dimores illegales en l'US reduzides per 20% sin redund 17.9 milli. A Vienne sta ihr Seire l'imprim Metzfinal dal Eurovision Song Contest. Die Spajai sind se qualificats per il final, num nade main la Grecia, la Finlanda, la Belgia, la Svezia, la Moldavia, l'Israel, la Serbia, la Croazia, la Lituania e la Polonia. Per la Svizzera e per la Chantedura Veronica Fusaro vai da mauna Saira in il secondo mezzfinal per la Liongia. Il finale dell'SC e l'ora sonda Saira. Dalla musica al film, ier Saira comincia la 79a edizione dal Festival del Film a Cannes. Durante la cerimonia d'apertura il regisseur neozelandese Peter Jackson venì undrà con la Palma d'Or d'Onur per sia ovra de vita. Jackson è soprattutto conosciuto per sia trilogia Herr der Ringe, sorda il premio a Jackson, all'attore Elijah Wood, che ha giocato il hobbit Frodo Beutlin in Herr der Ringe. Il Festival de Film a Cannes dura fino al 23 maggio. È uno dei più rinomati festival de film del mondo. In uns mit dem Sport, Torricha eine Jurie d'Experts, Eligier Seire, Mathilde Grümo e Franjo von Almen, Schko Sportista, respektive mein Sportist, sie neift alon. La Friburgeise der Venche Saisons a defendia mode impressionante ses Titel der Campionessa Olimpica in Slopestyle. Ed il Bernays der Venche Cinch Ons a Grignaggi streis Medaillas ed Auras, Jeus Olympics a Milano Cortina. In vista quest Premie dich Franjo von Almen.
2: Ja, die Awards sind nicht nur für mich irgendwo gesehen, so als grosses und ganzes ein Dankeschön für die Arbeit von mir, vom Team, vom Trainerstaff, von den anderen Athleten, die mich dazu anspornen, mehr zu leisten, irgendwo also ein bisschen als Belohnung für das Grosse und Ganze.
1: Plinavant eher Roman Alder, che viva Punta Gigna vini onurata la Gala des Swiss Ski, quaisco Rookie Nordic Talon. E dank il Ballapè, l'FC Winterthur gioca prossima stagione Bicipli in la Super League. Winterthur ha perso da e contro se direct concorrente della relegazione, il Grasshoppers, con 2-3. Qua malgrà che Winterthur manava fin la 60a minuta. L'ora è sigartigià a Gezzi da volver la partita con 7-3 gols a fer 10 minuti. Svent la partita a Dich Patrick Rahmen, il trainer de Winterthur, che sia equipa ha immer seine migliore prestazione de vose semnes, dentant.
3: Es gibt auch gewisse Spielphasen, wo wir dann halt trotz allem, wenn wir gut drin sind, wieder einiges hergegeben haben. Und das ist dann am Schluss halt auch Quintessenz, dass es eben nicht ganz gelangt hat. Und das ist natürlich jetzt im Moment sehr hart und auch enttäuschend.
1: GC gioca uscire questa giunta per la barraggia contro il secondo la Challenge League Pia U Arau U Vaduz. In le ulteriori partite di ieri sera a Luzerna Gudignà contro Turic con 1-0 e Servetta Gudignà contro Losanna con 2-0.
0: La meteo.
1: Oggi si svegli sulle lief e nel decorso del sventer mis disse forma nivels de cumulus. I resti d'entanto per grande parzic. La temperatura maximale è 39 gradi in legge di nota e 17 gradi in la regione da Quera.
0: Vias

0: Eurovision Song Contest il 1986 da Let's Time Bank Concours Eurovision de la Chanson. C'è chi è sto caleda, anche in tacala mezz'ora, al microfono Sergio Guetsch, Javation Bunde.
1: RTL, unic e simpatico.

0: RTR, wir zum Präferida.
1: Mein Name ist Larian, mein Cantatur Predilet, also meine Musik ist, non sapisco c'è il nome, ma la sa il nome della cantatura. Il nome della cantatura è Andrea Berg e i plage per i plage era mia nonna e un saluto a tutti.

0: Bonzo canta per RTR Eurythmics.
1: RTR, quai è il sempervert del dì.
0: Per raguardare la storia degli Eurovision Song Contest, propone la nostra redazione da musica. Il tetto da vittoria degli 1986, J'aime la vita, Sandra Kim. Oh, guadagnia caleda per la Belgia. Sandra Kim o Gishneda Gia Treda Jones, curaciela o guadagnia caleda il 1986, fine nozze ella, la vittoria di Lies e la Pigiuvna, contains con che gli endantant bec tots, stos, neida annunceida e ella, nomnada manch scu egna da Kind Jones, per insomma pudersa partecipar, si banci ella e pirstada Tredas, che gli ho procuro per una controversa, con che ci chiede a Pirnia ancuna scient siva il final di l'ESC e nia scizont pratandia ena disqualificazione. Quella è d'antant neida refusata. Sandra Kim o senchegli con assistetal da musica conquistò l'antira Europa, vala oz scu classiker di l'ESC e tetal da buona luna, co è Sandra Kim con J'aime la vie.

0: Imagine Dragons, ilha sto la socia mesa, RTR Novitats con Urs Müller.
1: Il sistema di defensione contro Vions Patriot, che la Svizzera ha imposto in Stati Uniti, potrebbe costare il doppio che fa giù, che scrivono le gazette, la media, la CH Media. Si domanda ad SRF a Arma Suisse confermare che il quinto un concorso supplementare passa 50%. A Vienna ist der Serie im primo Metzfinale del Eurovision Song Contest. Die Spaiai senza qualificats per il final, tranter auter la Grecia e l'Israel. Per la Svizzera e per la Chantedura Veronica Fusaro vai da Mauna Saira in il secondo Metzfinale per la Lioncia. Il FC Winterthur gioca prossima stagione Beachplay in la Super League. Winterthur ha perso ad Eifer contro se direct concorrente der Relegation ils Grasshoppers con 2-3. Gezze gioca uscire questa stagione Puspe in la Baraja contro il secondo la Challenge League Pia U Arau U Faduz.
2: La meteo presentata la ProSenec Tutte con sias activitats regionales per seniores e seniors. Informazions in regiocurse.ch.
0: Oggi è il salento sulla lieve del corso di 7.10 forma da pleneivles e resta d'antante per grande parte anche sicce le temperature maximali entrante 9 gradi in l'anno di Degnota e 17 gradi in la regione da Coira. Da anzainzes è lo greisce blecce il confine da neve entrante mela e mela 500 metri a Coira dati anche intorno 12 gradi.
3: Vias e traffic.
0: La veia del pass di Fluela e del San Bernardino è serradas per motivi di sicurezza, coperte da neve e le veia del pass al Bzoura e Lucmagni. Buon viaggio!
3: RTR.
2: Mes radio,
3: mia lingua.

Velis a nossa companhia la mesenda en cart a las nofi marcha en sacean chosa VMs venderde ancevela la VM da hockey sen glaccia Turice Friburg e precisozza ne meis egliam prematcha da la Svizzera a la VM da Balapè egliam prem adversari sarò Qatar kickoff la sera a las nof time Svizzer antil fra time dat il schon differentes canzungs der la VM in America, Mexico e Canada, uscì da Shakira.

Shakira, Ocean fornia musica per la vea miglia d'umela adija nell'Africa degli Sit, musica da Bala Pepper, che la vea da Caston, datiglier dalla cantadora Eliana.

Sia musica è parte del soundtrack ufficiale della VM. Nia realizzata una collaborazione con Jesse Reyes. Eliana, o derivanza dalla Palestina, ella in canoscia trantarotra tra scheglia cella oggi alla Honor da Dersen a tournea con Coldplay, o er collaborò con Els per la single We Pray, e o eba gia ossa il plagier da ambaleir con sia musica che la VM da Balapè. Er si quel campionato mondiale da Balapè o becce angancet musical manch marschil schonenza c'è una vista alla VM da Balapè vanch 6.

0: parte arco una musica da Colin Harris featuring Rag & Bone Man an treis tetels da musica e la snuff
1: RTR musica per l'inescadin per tai

da mač tot bunga vos oter sa civez anniversariot si ischas schon an luna da festa enza ci po anc zalegrar i regalagn erozi il cupenda RTR fragenza fitch gugent pitart siva las nove.

0: Las novitats
1: dal RTR. La regenza concede per me 4 milioni di francs per la nuova casa d'abitare complementare a Flem. E l'Unione Europea si minaccia di scomandare Charn della Brasilia, quale per via della busta antibiotica tra le tenite di animali. Qua in due sistemi sotto le snof, al microfono Urs Müller. Bienvenuti. La regenza grigiuna dà gli sverda per la nuova casa d'abitare complementare dall'internato di scuola Flem. E la concedine contribuzione cantonale da 3,7 milioni di francs. L'edificio planizzato sei concepito a piantiva ma in casa indipendente senza collezione diretta con l'edificio d'internato esistente. In pli alla regenza approva il progetto costruzione della scuola di Mora Charanz e si tratta della seconda fase del progetto. Il costo totale sarà budgetato con ben 2 milioni di francs. La scuola di Mora porge plazze d'ufans e juvenils con basins speciali nel settore sociale e della scuola. Charn, che viene importata or la Brasilia, ne demplesce bec las prescriptions de l'UE contro la busta antibiotica e nel tignar di animals. L'Unione Europea ha pubblicato una lista con tutti gli stati che riguardano queste prescriptions e la Brasilia manca in questa lista. Il paese sudamericano ustem fino a settembre da demplir las prescriptions de l'UE. Uscigliona d'ascen les produkts per tuciats bec pli venir importats. La regenza brasiliana ha comunicato che ella sia esurstata, ma voglia fare il necessario perché lui revocasse la sua decisione. In grande parte della charn che lui importa viene dalla Brasilia. Per de quarta ella sottoscritta una convenzione di commercio libero con il Stato da Mercosur, pia er con la Brasilia. Nus midaint la guerra in Ucraina, svent la fin della pausa de combat, continuation las attaches vizendaivlas con tutta vehemenza. Da pliras attaches russe sen almain 6 persunas vignides mazzades sen il center dell'Ucraina. Trantar auter sen 2 persunas vignides mazzades in attache con drones en la citat gronde Kryvyi Rih. Il lieu d'origine del presidente ucraino Volodymyr Zelensky è già sevensta in mira delle attacche russe. E Mosca o da Sievar pretende di averci fatto un main 300 droni ucraini la notte passata. Le indicazioni facce ne pon becchinir verificate a moda indipendente.
0: La meteo.
1: Oggi si sventa sulle lieve e nel decorso del suo mese forma nivelli di cumulus. Il resto è tanto per grande parte. La temperatura massimale è 39 gradi in legno di nota e 17 gradi in la regione da Quera.
0: Vias e traffic.
1: La svia del spazio dal Fluele e del San Bernardino è inserata per motivi di sicurezza. Coverte di neve e la svia del spazio al Bzu e Lucmagno.
2: Qua in stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: La vossa mesenda en companyia de RTR. El microfon fin i en curt davant la nova mesa és Sergio Guetx. Jo veig un bon dia.

0: Il è indesso minuto se passò la nuova time per poter lasciare mettere il coupegno Dani Varzari al telefono in auditora da Rueun, bunde Claudine Dermont.
1: Bengi Sergio.
0: C'è isso oggi Svetlander da far?
1: Non so se non sgrata in taval, c'è colm che mette in cini a vestire la tiglia.
0: Stupendo. Ci ho il zonzoz?
1: Oggi a Nucarum, Remo, Dermont, Natalizzi, se c'è un conto si zaval, a noi le ingratulade, di visar tu mol bien, ora vantù buona sanadat, per a cleci ventire, per tu quel che fa, ad ingratiadel, per tu quel che

0: fa per nous. Qua viene il nome di Leonie, Remo, Leandro con Angela.
1: El gida ir momentan enten tigia?
0: De, el gida.
1: Okay. Ma scu festi vezzot?
0: Ok, lo finio ma in casa puspei, lo c'era egli esce viaz in per visite, se fa in viva, se è insieme, non mi in toppetta, c'è, gudentic.
1: A tot bun, pigli anniversari da Remo Dermondel festivescia il 56 avel da RTR d'Atelier Posta e termatagn fitch gugent eran nom della antira famiglia Dermond. Il coupegn d'anniversari oz a Remo Dermond e speragni ruscella da poder fare un plagiair.
0: Grazie fitch.
1: A fagè in balde da Natalezzi, Saleitz, finien in otreda, tot bun Claudine Dermond.
0: Grazie se Sergio ti è invidina. Sì.
2: La cupina.
3: Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno in giardina.ch

0: El tiams quel sgola I è precis in quarta vaun las deis, nus diugain.
1: Che chausas!
0: Ja, de nus diugain ronda trais, id es de gudanie in bond compra alla valur de 30 francs. A nus dizain las orellas partat la co la chausa vin descreta.
2: La chausa ha una montada simbolica. La chausa dati in differenti colors. La chausa è svanaivla.
0: Quai nies agit per sha per dat vos inspiration che nu svessen en curri. Sha vos vais in idea 0800 wenn wenn che chun 30. Sha vos leis lene 0800 wenn wenn che chun 30. Anus mir ein zum spanadeda. Erter l'Angela, chi è qua al telefon?
3: Ja, ciao Angela. Ciao al Jacken Steger Denis.
0: Bien dim.
3: Io dico la figlia delle plantes.
0: La figlia delle plantes. Mhm. Schau si inspira con qua c'è il momento di bivert. Ne de co?
3: De ton vegni de totes calux. Mhm. Tof cosa giù.
0: Ne. A dos abel moment sei tot bivert, bella?
3: Je boina.
0: Fa plejai de vesai las plantes uscia. La feglia de las plantes. Ah, ston mal, vos se mi aliesta?
3: Quo son bien.
0: Vigen in autreda. Se me lionta, dia.
3: Ciao, Angela. Tschüss.
0: Salut, mirai nos vina vaun. Chi è qua al telefon?
4: Bien di, io son di Rena Mondi, se grulli.
0: Bien di.
4: Io ho venuto domani in ballon.
0: In ballon?
4: Sì. Yeah.
0: Mm-hmm. Se dovrà avere parti di natalezzi, se fa un son gran schaffen, come vai svuzio la dovosia di in ballon a in temaun?
4: Io credo che ho fatto male con mia bladia, vanno tutti l'altro i ballon, mm-hmm. però è scobalto.
0: Ah, ja, c'è flott. Ja, als Ballon sind also Fans proprio grons Fans de Dels. Al Ballon, eine montata simbolica, date ein differentes colors, schwenaivel, rompe o alti spert, ne vet?
4: Ja.
0: Al Ballon? Ebbe di qua c'è nus un currin. Grazie fecci per la proposta.
4: Invide.
0: Simagliont. Adia.
4: Ciao.
0: Begge la figlia delle plantes, begge in Ballon. Ci sves quai esser ce nus un curin. Oz platiar cieda. I sa, el giuca un alti frescs. Vediam veniu fac scibie propostes. Oz ci un in idea. 0800 veni venci cium 30. Para bedeta d'esser el cas. Uscice, tu son due contianza oz con quelles duas propostes. In vignon. RTR Angela. Chi è col telefono?
5: Un video, Angela. Qua è Marlene Solingera Santa Maria.
0: Ben di.
5: E ho provato con le polarlichter.
0: Ah. Mm-hmm.
5: Le slis. Con le spignanere giovanesce, ne si tutte le colors.
0: Exact. Io ho sburrutal, bugenine da quelle al liuc.
5: Ai, ai. E ne vivi sento la televisione.
0: Ah, vos vais via la televisione. Qua ci sveve d'unta un bege para sto in zelles lis bun mein am plebiales schins mise elles tra la camera.
5: Hai, ha scho.
0: Ne, a dutte chava chin sa pieser lo vet lu quai spettacolo, e para les lis zen che au nit tek prefermas.
5: Ah,
0: les lis polares. Mhm. In a fit biala proposta mi reina zineda. Ah, e vedia.
5: Ervi, che vai.
0: Bugiani in autreda.
5: Grazie,
0: invidia, grazie. Adia. So, salura. Tra le proposte vai su rinu, demaun su rinis la prossima chance.
1: Che chauses.
0: Radio Auni in Pinevis, demaun è di Ascensiun e Radio RTR fa un programma speciale, per esempio, con un concerto in Givis, di ante le indici e le dodici. Dentaun il Cicciausas, let's resta del tiam susitau, le nuove curante ciun, iuteni al spolis.

0: Las novitats de RTR.
1: La regenza concede per 4 milioni di francs per la nuova casa d'abitar comunitaria a Flem. Il trend continua a essere lanciato da quest'anno, va il numero di domande d'asilo in Avos, in Svizzera. Quando usa il tema, sozza le 10, al microfono Urs Müller. Bienvenuti. La regenza grigiuna dà gli sverde per la nuova casa d'abitar complementare dall'internat da scuola Flem. Ella ha concedito una contribuzione cantonale da 3,7 milioni di francs. L'edificio planizzato sia concepito a piantiva mainsco casa indipendente, senza collezione diretta con l'edificio d'internat esistente. In più alla regenza approva il progetto costruzione della scuola di Mora Charanz. Il si tratta della seconda fase del progetto. Il scurs total sa in budgetats con ben 2 milioni di francs. La scuola di Mora porge plazze d'ufanze juvenils con basen speciali e nel sector social e da scuola. In Svizzera de novo mai venite scentate pli paucas domandas d'asil. Dal gener fin il avril hai in redond 6.300 persone domanda asil in Svizzera. Comprià con la medema periode dell'an passato sa il numero de domandas sa riduzì per 15%. Quai ha comunicà il secretariat stadi per la migrazion. Las bleres domandas d'asil hai in 100 persone dell'Afghanistan, l'Algeria e l'Eritrea. L'intermediatur de personal adecco ha fatto in primo quartale dell'anno da pli svelta e da pli guadagn. La svelta si è aumentata per 2% in 5,6 miliardi d'euro, comprelià con la medema periode dell'anno passato, quai ha cominciato il concern con sedi a Turic. Sotto il stric ha adecco fatto in guadagn da 69 milioni d'euro, in plus da 15%. Adecco è il più grande intermediatur da personale dal mondo e l'occupesce passe 6.000 persone in redond 60 paesi. Cern che viene importato dalla Brasilia non implesce bec la prescrizione dell'UE contro l'abuso di antibiotica nel tignare di animali. L'Unione Europea ha pubblicato una lista con tutti gli stati che riguardano queste prescrizioni e la Brasilia manca in questa lista. Il paese sudamericano ha tempo fino al settembre da ampliare le prescrizioni dell'UE. Uscillone da i prodotti per tutti i bec pli venire importati. La regenza brasiliana ha comunicato che la sia esortata, ma voglia fare il necessario perché l'UE revochesse la sua decisione.
0: La meteo.
1: Oggi si avvenne sulle lief e nel decorso del suo intermedio si forma nivels di cumulus. I resti intanto per grande parzicci. La temperatura massimale è 39 gradi in legno di nota e 17 gradi in la regione da Quera.
0: Vias e traffic.
1: La via del Pass del Flüel è più specierabile senza restrizioni. La via del Pass del San Bernardino è avanserata per motivi di sicurezza. Coverte de Neif en les vies del Pass al Bzu e Lucmai.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: RTR. Mes di. Mes radio.
3: Al microfono accompagna vous Zona Dina, l'Angela Hendry. Je vi svinava un bie plajai con nies program. A buona musica procura per Schlonch Miley Cyrus con End of the World.

0: Marin kun si tu me demandes. La mesiamna de quella zura se minci mai al tiams, che nus matin al scussal anton veta a meinen cugina. A quai fidein uns kun elako.
1: Io sono Simona Hendri, naturopata e drogista, ed asti la compagnia a vus, in termains de match, con il tema Substanzas amaras en cugina.
2: RTR Nossa cugina.
0: Al Mainz de Maig se facentainus cun sanedat a cugina cu la tematica de las substanzas amaras per tudest bitterstoffe. Simona Hendri lavur de pivarge venions scu naturopata diplomada a drogista. Al Mainz de Maig dat ella pleit a fac de vart jarves a verduras che furn eschen substanzas amaras. Per frescenta, che isen substanzas amaras a non fleinus elas?
1: Substanzas amaras? Vengono avon nella natura, fecce bia in jarvas medicinales, elles hanno la funzione d'attivare il sistema, d'attivare principalmente il metabolismo, in forma di gidato che già, principalmente è gidato che già als hydrats carbonics in nus. In a jarva che nus tozzon conoscine la flor pirch, nins die della la flor cazzola, ni che nus un conoscine la cicoria blaue principalmente, e l'artichocca, la jarva florin, l'ue lissien, la iva dumiasta, i date l'anziana melna, che contegna fecbia substanzas amaras.
0: Sco naturopata se Simona Hendri, experta ein mischeda tincturas per de tutte sorts malessers. Sco ella o tradiu de Gabi de Gonda, sedien mischeides de tincturas cun gusts amars, se vens in tema, quai per in sempel motiv.
1: Al pi sempel cinza fa e dina sulla cugina. Ad le substanzas amaras e sovviso si c'è che manca in cugina. Da pli substanzas amaras kins trova pi profond vegn il nutriment, pi aktiv vegn il nutriment, pi spert va jo e wanda che metalen substanzas amaras. Also os la primavera che la flor pirch a bia la feia, la cicoria de la flor pirch de cobo. Semblen forza vente equità un nuovo mondio per la flor pirch. Buga forza spervaia nia scheia, semblen en imbiliuk nia scheia, a pi lo e quei modo raccomanda.
3: Liam na vergada vai nos discurriu de la flor pirch, de sias qualità. Simona, nos vai intenton a un altres verduras e jarves ca an, ca contenien quelles substanzas amares adina, sta si somla jeste pa mai poco che o carezel artichocas. E quella contenien fech bia substanzas amares.
1: Jei, quei aia saia. La artichocca, la zunara, quei ai cretine java che tutti sono conoscen. Era schon del temps de Goethe, Goethe aveva giudec, che al cor dell'artichocca, quei saigi propi la savorosa causa per el. A quei allo suo interesse veniu de pli importanza. E importanza nisci mere l'artichocca, quella cresce, saia feglia, quei aia scina java, imposante. In svez, buon vien dia della, elle imposante dentec opulenta.
3: Yeah.
1: Quei opulenta de excessif, sas je pus permetter vi, sil castern, poci da a save tu che già meia. Neve, opulenta de excessif, mi che ton es nus schon e scheia, cu nus essen vida mia, si che nus un extrem bugenic, in sabula masira de mia, il sur mia, nia scia. Per to quellas causas, el artichocca, eine buona accompagnadra, lasse io dire.
3: La prima che avevo un'artichocca sta in una bottiglia cinar. Qui è un aperitif.
1: Exact. Con questo grado in bipetraccia che ti date a noi a me, non venus gen intuitif, se non menzioneo già in otto meno su mia bain. Lo prendono se quella peda, ins prendono in aperitif, fece se vens venina artichocca in forma di cinar, nien in appazzella, scomprim. Un po' staus. Quel fa'ns intuitiv, aber al betrachten il effekt de vos energie è propi quel che de d'attiva, de scaldal motor, de fa de pli spide in bocca, poi kinse giluessem chai, cu forzine spise pi de besonder pi vaste, pi greva, exakt vegn, kinse allo forza suenta busci miseres de tukedia, a grat la forma de tukedia dil metabolism de gras.
3: Also, quoi vuol dire che noi, se vien a cena, ma in biagades, non conscient quei pas de prender in tec substanza amara per quasi schon instrada in tec al tucchia.
1: Ei, schon da scheia.
3: A per quels che volen bu prendere gli aperitivi, per quels venus am tiau in stupenda salata de artischocas.
1: Exact.
3: Super.
2: L'artichoca taunsco verdura ne esco jarva, contenia le ina alta valura in substanzas amaras. In recept per ina salata gustosa d'artichocas e pinaus per vus alla reit sen rtr.ch.

Ray Charles con Unchain My Heart. Con vegliamo ne diaste quella canzone è. Quella è del 1960 pia ola 61 ons. Incredibile. Nu sfidiamo in gran pass in avanza centain al on 2023 con Rosalia a Lie Like You Love Me. El que quiero.

0: is falling down.
1: Gostit lajn zer terje las deis a miaza.
2: Il challenge.
1: La biblioteca del Marciau de Cuera possede in gran scatzi di storie e romances, a quelle storie si samflen in una scatola fet speciale. In ed al mainz viene la scatola aviarta ad una persona raccuenta de steiles cordontes, animals de la noce, castials sgulons, quelms che son rasda ad un bie auter. La prelección profound è oceantre mezzdì, las due amiasa tocca las trais, alla biblioteca del Marciau de Cuera. Allu vai un in preavis per demaun djevia. Vais vus gost de jugar teater den taun senza Shakespeare al ciao adel batacur. Al labor de teater sens fa exercicis improvisai contemporans, jugs de percepciun et experiments de teater libers. Quai a modo ludica, spontana, a senza inscenaziun. Il labor de teatro è demà una sera, la sisto con la soci, alla stanza d'improva del teatro Giuven Quera, se non si è stoins sel pletart, toccan oz.
2: Il calendario.

0: RTR Impuls.
1: Questiam nu dinus impuls de Romediar Quint de Cepella, elo schedzur de las cieses engedineses e de to quatje sau de vitier. Sco, per exempel, las fenestres ce lain entra la lix del mon ein stiva.
2: Las fenestres strettes e pitchnes de las cieses engedineses han fascina era Corbusier, curce la fabricia la baselgia a Ronchamp. Invece de lasciar splendurir la llum del fenestril della stuva ora sul vast mont, ha il fatto il contrario. E la baselgia sono le fenestres da daint, vastes, intanto le parlano da d'ora ad impedire la llum d'arrivare daint. Però, usè diventa la baselgia clara, sclerisce il pensar da quel città la visitesse. Le fenestres intimescen da meditar e da assurdar a quel ci surpassa il mincedì. Intanto le fenestres engedinaises parten dal stret della stuva e vanno ora in il mond. Qua varanno os antenats in sum giadels paiais lontans. Babs varan stuvi lasciarir il zufans per servezzen militar o a farse leister. Mammas varan pers larmas leggiando la morte a l'urufant ci non era più tornà. Elas saran quintadas co per scufortar las parevlas del tridegin, ci repartì, e ce las non varan mai più pudu abbracciar, ma el vaiva fa carriera e maridà la figlia del rai. Ozum bleras de queste stuves vödes, o stuves in oce al freit della televisione quinta da du mont eister e da nonin.
0: Impulse.

0: Las novitats da RTR.
1: La SBB appare ignorare segnali d'allarme nel tunnel del Gotthard, che risulta in una nuova expertise in connessione con il treno che è sul binario ISO il 2023. Ed in l'intero mondo viene consumato più poco vin, eccezioni in la Brasilia e il Giappone. Quando usi il tema, o se le sentisci, al microfono Urs Müller, bienvenuti. La Stadt 2023 è in tren di vicino a sviare nel tunnel di base del Gotthard. L'accidente ci ha giunto a costa 150 milioni di francs e il traffico tra il tunnel sta impedito durante passa in on. Us viene una nuova expertise per incumbenza della Procura Pubblica Tessinaise la conclusione che la SBB avesse potuto impedire il Mender. Tentant è la centrale da disposizione ignorare una serie di annunzi di disturbi quarta avant che il tren sei sul binario so. La SBB rifusesce tutte le rinfacce, i responsabili sono da tutto il tempo agì a moda corretta. In Svizzera in da nuovo mai venite scentate più poche del mondo d'asilo. Dal gennaio fino all'avril hai un redondo 6.300 persone domandate asilo in Svizzera. Comprià con la medema periodo dell'anno passato il numero di domande si riduzì per 15%. Qui ha cominciato il segretariato Stadi per la migrazione. Le blere domande d'asilo hai incentato persone dell'Afghanistan, l'Algeria e l'Eritrea. Il concern da telecomunicazione Sunrise ha fatto nel primo quartale dell'anno una svelta da 723 milioni di francs, circa tutti in blesco l'anno avanti. Tentanza e la perdita si è aumentata massivamente da 1,3 in passa 39 milioni di francs. Da contribuirsi a quasi tutti gli effetti speciali, sco per esempio al costo della ristrutturazione che si è aumentato ferm, come ha cominciato Sunrise. La fin de marzo, il secondo gran concern da telecomunicazione svizzer, dumbra bun 30 milioni di clienti della telefonia mobile. Ed in l'entir mondo è venuto vita mai in vin l'an passato. Il consumo di vin global si è ridotto per bun mai 30% sin 12 milioni di hectoliters, come ha comunicato l'Organizzazione Internazionale da Vin. I detti però è regiuns non a chi vigna consuma ad in de pli vin. Tranter auter in la Brasilia ed in il Giappone. La produzione di vin si è aumentata levet per 0,6%. Tutina si è accettata la vinavanza in un livello basso storico, a un nome vinavant.
0: La meteo.
1: Oggi si avvenne sulle liv e nel decorso su entermes di se forma nivels accumulus, i resti d'entant per grande parzic. La temperatura massimale è 39 gradi in legno di nota e 17 gradi in la regione da Quira.
0: Vias e traffic.
1: La via del passo San Bernardino è serrata per motivi di sicurezza. Coverte di neve e le vie del passo al Bzu e Lucmagno.
2: Qui è stata la novità.
0: Ulteriori informazioni chatai sin rtr.ch.
3: A Vienna vien festival una delle grandi feste musicali dell'Europa, il Eurovision Song Contest. E resta il primo finale, non c'è niente da rivivere la show. Ed a Vienna inceva la più grande festa della Società di Musica Mondiale, con un'incontra Società di Musica, che si partecipa alla festa federale di musica. Se tutto pinau? Qua dos dos temas la prossima ora, io sono l'Angela Hendry, che vi già vi è piaciuto con il programma.

0: Vusat laser ter la maziamna je las indis ad indis. Forza esse schon vid la preparazion del gentà? Dati forza artischocas, cu las substanzas amaras tien uscesen ad aivlas, scu qua tien usvainu diu ai nossa cugina? Per maglie, vo quae dian trauter e alla marella da dots, num nademain pel maglie se las plazas de camping.
1: Mince tam veni schon er nau na quia saurina, se cel pienti a sivici, se si ode spere, comences da manger, cu cin spagnol, comences da far la paella, tota di, da banura fin saira. E lura, veni imperia a dir allegra, forza ma domanda al chavo in saira.
0: Ivan Zangerle, el meine de Piquitor di Jons al campà di Mullin a Mistair. Al Marella de Dots raquenta el de Tobia Faller di Anterauter, co ci vien vivius in campà di.
1: Bondriu sunni, ai qua e son, es vuole nadine un pacito che ci passa in tuarn, c'hai un ces per autos, per rulottes, oder per tendes, es sunni l'ora ergel questi cerci in loro il contact. Quando non è forte scuola in un hotel, in giù c'è impada per sai, qui è cerca nell'ora di lunga il contatto, domanda non si può la nudere, mettere una in la roulotta, o mettere su una tenda. Qua fa un per vedere ci sono tips che aiutano niente, ma è per parpi ci sono tips bondriusi, per vedere ci vogliono in passavaire, in giù va al cielo, se in vacanze, se in giù in regione, ha un tip per un altro camping, o un bello, o...
0: Adesso Silvana Berra, quinta della vetta sulla piazza del camping. È la mia di Pitrai, stagione del campadi del TCS a Mustair, se somma sur selva.
2: C'è chi è nel tuo amico, un hosps di exterior, un po' più sensitivo, sono prezzi. Prezzi in Svizzera, in tuo amico, un po' medemsco, in Francia, in merda, la Francia che viene in Italia, terra tudestia, di essenza, se sentite una differenza, sì.
0: Ella raquenta di antrauter è co c'è la schlia situazions scia la paix se la plazza vez da d'esser magari integ disturbada.
2: Si dichtet la tier

0: Rinne gada tchikil ei propi il conflict, alu du menda tchikil vesen schkwene schiedizion, al bia, a jetz le mera schiedizion kata setz proponeren zetjei. Alu naturalmen si va bo, di dat propi jaut ka kvenim bo prinin ku lauter, se de metter, na ven el sin de lauter.
1: La Marella sur del microcosmos, plazza de camping o dalla perspectiva de quels che meinen in Campadi o di sus questa sera, nevendla sisa miasa tir RTR, nisho nosa sen play RTR.

In tecne playground surpresa è c'è è Serbia o Dumanyawai. Con una canzone c'è expert de musica del SRF descrive sco canera durante c'è un tip grescia al microfono.

Vede se qualificau se San Marino a quai malgrat cion giu sustegn della icona de pop a star mundial Boy George. Oh, baby.

Al final sentia la Belgia, Finlanda, Grecia, Israel, Croazia, Lituania, Moldavia, Polonia, Svezia e Serbia. A natural mai ne tiar tudestia ad Italia, cien se presentai ir, cien uscene usced la partida cun qua ci datan els bies de nes. Bedi domeniauai on Estonia, Georgia, Montenegro, Portugal, Escudic, San Marino. La tiara ospitante o incontro la fin del show a un show s'inspirato della Svizzera a Leon Vergiau ci aveva procurato per un hit con Made in Switzerland in una canzone d'arte la Svizzera quai se vai nuse o l'austra giù il sentimento a pur giù in una copia tevia.

0: Elson usau las differenzas di ante Austria e l'Australia, quai cun agit de Gojo ci veva representau Lion Vergiau, sia Tiara. Chi ho inventau ai? Als Svizzers. Ad l'original è Adinel Miller. La Svizzera letzen prova de se qualificar al second mietzfinal, quai de mauna sera nusten il als Polish de Veronica Fusaro cun sia canzun Alice.
1: RTL. Informativ e divertente.

0: Con Luis Capaldi sei venu las indige miasa a nus vainos amarnvellas, c'è ci dà de neif, raccuenta quai de nus a Urs Müller.
1: Las vie fiers federales svizzeras avessen pudi evitar il pirter l'accident al tunnel de base dal Gotthard de la Stadt 2023. Sin ils monitors al centre de menage de la SBB aie da pliras annuncias e disturbis che seien dentant venides ignorades. A questa conclusion vegni una expertise de la Procura Pubblica del Tessin. En il centun Basilea Champagna sui numeri in prejun per vite durante per via di infemicid. Davant recira penala a Biningen a el concedida va armazzai suenta taglia en tocca sia duna. Ed en l'entir mondo vigni bavida main vin l'on passa il consum de vin global sai se reduzi per burmain 3% sin 12 milioni hectoliters, quai a comunicia l'Organizzazione Internazionale da Vin.
0: En grazie, Urs.
2: La meteo.
3: Presentata la Prosenec Tutte, con sia attività regionali per seniores e seniors. Informazioni sin regiocurse.ch.
0: Encounter sera se forma nibles ple spessas, local main poi veni blec. La temperatura maximale di anter 9 gradi all'endia di nauta adissiat alla regione de Quera. De maunde d'ascensión sai lu grige blec, sur mele 200 metri poi e naiver, a Quera dati de maun intorn 12 gradi.
2: Vias e traffic.
0: La via del pas del San Bernardino è serrata per motivi di sedirtat, covretis con naives en las vias del pas al Bzu a Lucmagne.

0: Manfred Mann's Earth Band con Dua Didi. All'intera Svizzera c'è la febbre per la Fiesta Federale de Musica Fecciauta. Io ho detto questa sera della Sciunze l'avvertura della 31ª Fiesta Federale a Biena ed è RTR e Selplatz. Del Grigion c'è 14 società di musica della partita. Col redattore di musica Hugo Scher va a savere da quel termine di Vartla Purgida a Cieche Marcia tutto quel di a Biena. Hugo, la fiesta anchaiva a oz, va tocca domenica, dis cum bie musica, dentau per vus e bie lavur.
1: Jetzt hast du es proprio di, also per la svarga, wenn du 2 Millionen Musikanten und Musikanten, unsere Finalmännische-Lunch, il Punkt X, schon wollt ihr schon, ein Kau, so wenn ihr in dem intensiv den Proven und Exerzitien an den NUS, den RTR, und in Summe, den Tieren, SRG, SSR, abplanisau, und preparau in eine Ritsche der Missions- und Produktions rund quals 4 Dies, und dann tun wir uns weiter.
0: Cielo previu tot.
1: Also la produzione centrale da RTR è in Livestream della musica de Marchà. Nus ven fa bunes experiences il 2024 la fiesta cantonale a Claustra ad ascioin os produzi ils videos per l'antire SRG SSR. Il Livestream ad ils videos de tots 4 Dies musica de Marchà è in Ludevese sin nossa pagina rtr.ch sco es in Play RTR. Adel Radio RTR va in la domenica in Arch Musical de Biena e nous s'annunziain e regularmein els magazins de miesdì e la sera. Vitir dat di sonde 2 emissions nazionales de radio, quadrilingues, in Kiosk a Musik, sin RTS, si la Musikwelle dat in emission live, da wart il tema zwischen Blasmusik und Jodel. A bolde vos dat il pliniev de quaeca marscha a Biena adina sin nossa pagina rtr.ch Kultura Musik.
0: Per nies publicum statsel current, tas dec ti deci è un siant la fiesta emissions, cininas lu?
1: Ja, exakt, ir nus el telesguarda si proveu il jindis dies, ventra sel joc de match in report de vart il viadi a la fiesta de la Union Musicale Engiadina, quae quals varga se tonte musicantes e musicans de l'Engiadina can formau in a musica a posta per ia la fiesta federale a Biena, a nies redaktur Armon Schlegla accompignau el de la fiesta. Sin SRF indati sonde el 23 de match in Potz Musik Spezial col titel Bella Musica, a per domenica il 30 de maggio fa Claudio Spescia in film de contrasts con la fascinazione della musica de Marchà.
0: Pia, in vast program che vus preziades auditures e preziai auditurs se vai se per circuita co al radio ne sen Play RTR.
2: RTR al puls della musica.

0: RTR, il magazzin a mezzodì.
1: Roveredo, il direttore di giustizia Peter Paier, fem disputa per vid il caso da mafia.
2: Da Coira non ci sembra vi sia un atteggiamento altrettanto collaborativo.
1: Nus gens in oce Peter Paier veng precis criticio e ce ci sum als imbütaments vizendaivels. Armonik desco invece a tunir da venda da mem a Vienna. Lo comenza la festa federale da musica e l'engia digna tramezzo una formazione comunaivla. Nus te glens scuccio che ottono alla prima de trais provas comunaivles.
3: Diciamo un per da mudare un po' da clinci, no? ma da principio sto a dire sono proprio ferm surprise positivo.
1: Ed era il balapè, venz oz il repertoire, il club Tusem Chazza s'ingaggia già lunch per il balapè da Donas, nus venz voglia savair di non andarci al successo da quella squadra di Riva. E le ferrovie federali hanno probabilmente ignorato allarmi di disturbi entro il tunnel del Gotthard. Non udiamo i dettagli. Che cosa mi per tema di dots? Flot, c'è la glasente e su Maltobia Faler. Pacifica posta da mezzì e buon appetito. La vginenza burgaise da Roveredo e il direttore di giustizia Peter Paier hanno differenze su un colore per via di quelli quattro abitanti da Roveredo ci sono come membri della mafia e ci sono gli arrestati cominciamento marzo. L'ufficio di migrazione di Peter Paier va a dare quelli al permesso di domicilio B senza controllare il registro penale. Quella è la critica da Roveredo. Al Departamento di Paier dice che l'ufficio è già fatto tutto in andret. La vginenza burgaise da Roveredo tiro a alla lunga domanda da naturalizzazione. A Roveredo voglio essere più lunga finché qualcuno sorvegna il pass svizzer. Al Toni Poltera sul stadio attuale della disputa.
4: Da fora inspove l'impressione che scuoter d'usum fanzi von il Boc. Il chef del Departamento Cantonale, Peter Paierdei, insveglia agia correct e tenor legia e faccia tutto andrecci. Il presidente della Vishnanka Burgheisa, Aurelio Troger, dei versi colleghi da Radio RSI, a Coira in San Pippa della situazione giudem la mesolcina e manege con cui ci commembers della mafia vede in sorvegnia ufficiale mangi di Cantun e nell'ubencia da Demora B. Perché in sfeccia scovishnanka Burgheisa in sciopero zelo e na cioma da ritardare il processo, bec si va per l'ubenges da dimora, che è in competenza della vicinanca politica e del cantun, ma bagn si geia per domandas pil pass svizzer.
2: Il cosiddetto sciopero dello zelo nasce dalla preoccupazione per il corretto svolgimento delle procedure di naturalizzazione e dalla necessità di richiamare l'attenzione del cantone su problematiche che da anni preoccupano il Moesano.
4: Coira o scritto ossa in breve il presidente di Zburghese faccia attento ci usceia geia allora insomma beci e per ozio mazde o iufezza da migrazione e Peter Paier a curta vista anvidò las medias ad un incunter. In incunter ci la vishnanca burghese da Roveredo sa già vigesse son da dei, ma trant lor dus parteides.
2: Comprendiamo che la forma scelta possa essere stata percepita come problematica e prendiamo seriamente il richiamo del cantone. Allo stesso tempo ribadiamo che non vi è mai stata l'intenzione di creare uno scontro istituzionale.
4: Ea, uscea Troger, in Zancleia la reazione da Coira ed in Zviglia già accennamanci er collaborare e catar soluzioni, ma el Zvien er far attento della situazione e problematica giudem la mesolcina. La problematica con la mafia. Elsa Mingecas sen averts per propostas e soluzions, ma on l'impression ci che se becicas a Coira.
2: Il patriziato resta disponibile a un dialogo costruttivo, anche se da Coira non ci sembra vi sia un atteggiamento altrettanto collaborativo, anzi è vero, secondo me, il contrario.
4: La brev da Peter Paier, ci sei neida in sonda e la smanaccia da mettere i comuni burghese da Roveredo sotto controllo cantonale e ci sveglia anche al time these days per una risposta o anche al cas, in spodere, procurò per posizioni senza tigna ossa anche pific veda keles.
1: Al prossimo capitolo in quella disputa viene scritto ossia mezzdì. Peter Paier vuol pigliare posizione or dalla perspettiva del suo departamento. C'è ci viene detto e c'è ci questo significa udinslura questa sera nel magazzino della Scinch. E nus restens giusta la regenza Grischuma. Quello do Ljusverda per un nov edifici per l'internat de scola Flem, l'ervinca duf o las novitez?
5: La nova casa d'abitar complementare dall'internat de scola Flem può venir construida. La regenza Grischuna ha da ses consentimenti concedi in una contribuzione centunale da 3,7 milioni francs. L'edificio planizzato e concepito appiantiva ma in scocciasa indipendente, senza colliazione diretta con l'edificio d'internat esistente. In pli alla regenza approva il progetto di costruzione della scuola di mora Charanz. E si tratta della seconda fase del progetto. Il costo totale si è budgetato con buonamente 2 milioni francs. La scuola di Mora porge plazza ad ufanze giovanili con besens speciali e nel settore social e da scuola. Le vie fiers federali avessero potuto evitare il pir dell'accidente al tunnel da base dal Gotthard la Stadt 2023. Sin ils monitors dal centro de manage della SBB haia da plires annuncias de disturbis che saien dentant venides ignoradas. A questa conclusion venina expertise dalla procura pubblica tessinaisa. La SBB renviesce questas rinfaccias. La Stadt 2023 era in tren de vicire i sur ils binaris ora in il tunnel de base dal Gotthard sunter china roda era rotta. L'accidente ha cagionato costi da 150 milioni francs ed il traffico tra il tunnel è stato impedito durante passa in on. Jean-Claude Savoy, l'anterior presidente comunale da Chermignon, che appartiene da il 2017 alla vicinanza fusionata da Cromontana, ha refusato di esprimere in connex con l'incendi durante la notte da Silvestre. Dina audizione a Sion a ses advocat menzionas corajun chi manca l'invista en las actas. Usce prest che l'aia invista veglia el collaborar, el saia pront da surpigliar sia responsabladat. Durant ses tempi in uffici aveva Savoy consulta scritti in l'ubiance da managi per la bar Le Constellation, nua che la catastrofe è capitada. La società aviatica Swiss rinforza se s'engagi in el sector de carburant de sgular persistent. Insieme con ses concern mama Lufthansa alla Swiss fac impartenadi con l'interpresa svizzera Metafuels. La fina mira è da sviluppare in fin il 2030 carburants de sgol sintetics chi può masciadar con kerosin. Metafuels ha già sviluppato una procedura con la quale gli è possibile da trasformare metanol verde in carburante di sgol persistente

0: scuccia qui a Tonò a la prima udins giusta scu prossim. E la squadra da Balapeda Duanas, tu sei in Chazas, è la meldra del Grigium, nus vens volia savair. Perché?
1: Das ist da hat gestartet und ist hat gefruchtet und hat Frauen Meitlerkeit gegeben, dazu mal, wo haben wollen schuten. Und der Verein ist einer von den ersten gewesen, in der Ostschweiz, wo gesagt hat, wir stellen eine Frauenmannschaft.
0: Und du hast ja gerade entschwellt zu der Situation der Traffic, ist gut, dass es Kulora zur Ascension.
2: La Meteo.
3: Oggi è stato il vento soleil, il winter mit 10 di quintare con nivels de cumulus in pauple grons e der singuls uradis nem bitch claus. La temperatura maximale è 39 gradi in linea di nota ed è 7 gradi in la regione d'Aquira. Da meune pushmeun ai blers nivels ed ille adine push per quintare con uradis, il confine d'aive tra 1200 e 1700 metri. Trantarenza mussa intant er il soleil, con zond d'ascensione. La temperatura sa spassa sin maximal mein 12 Grad a Quera.
2: Vias e traffic.
3: Il pass dal San Bernardino è sarà per motivs da sigirtat, con nai vesi de quintar sin las vias dal pass Alpsu e Lucmagne.
0: Ad Ascensium venque Fitch Sonor a Vienna, là comincia la festa federale da musica, ci desbemincia cinciants, la festa dura 4 dies fin in domenica, per le formazioni annunciedes es quel highlight musicalic dall'an. Societets da musica dall'Engiadigna se misses ensemble ad una formazione ad hoc apposta per quella festa. E se mi esercitò ensemble 3 votes, quello sai a vonda, se tu ats exercitation a vonda cisa. Al Florin Johan Otaglo Empernus entila prima da quelle strais provas.
4: Dostoj da musica è med ad imprender durante strais provas en scopudarir a Vienna alla festa federale da musica. Questa sanda, per la prima volta as chatten ils zatente musicants e musicantes dall'Union Musicale in Giadina a Zernetz. Qui per trenir e per as imprender a conoscer. Usce cu una da delas, Paola Fliri, da Samurezen.
5: Agitare su un short, ma non pensate che faccio un'altra cosa. Prof, un'altra faccio un'altra cosa. E c'è tutto insieme, le conoscevo le musicanti, stiure un'altra bellissima.
4: La gruppa Zium trena co e la sela polivalente a Zernetz. Il primo insieme, vi per zair cuccia quetuna. Il dirigente Reto Lehner di Zernetz è contento con il commenzamento della prova.
6: Prima cliente, uai, idee sono per obas da mudare, pa da cliente, da, ma esce da principio, sta a dire, sono proprio ferm sul price positivo.
4: In event, voca per le musicantes e le musicantes con provas da register. I vengli motor, le trombettes, e le posaunas, finter le clarinettes. Si va 3 ore, a Semelura maritò una pausa. Tre il flet, discuter e ponderare.
7: I vuol blera lavora a casa, ma blerisch ma lavora.
8: Creccio i vincion, sto a trenare un po' a casa, per cui ci sono funzioni qua là, però è creccio piano piano i vincion.
9: Dice che c'è un modo di dar gas in questo tocco. Il tocco di gara, quello non è se c'è greppo, rimane già da un'arma. Il tocco di lezza è una sfida, per il dirigente per noi.
4: E allora cresce la tensione tra i musicanti. Ossa, ci stiamo suonando tutti insieme. Il touch da gara, quale si mette a casa più poco pretenzioso. Qui tenori i musicanti. Ancia sono restate due prove per perfezionare i due touch. L'intonazione, la dinamica, la precisione e lo scenavento. Questo è per essere l'ora proprio pronto per la festa federale di musica a Vienna da questa fin d'efna.
0: Al Florignon sorda di una prova della formazione ad hoc della Società di Musica dell'Engiadina ci vende di meno alla festa di musica federale. Quella comincia da mem Ascensium a Vienna e dura fino in domenica. Dalla musica instrumentale mi denso a sattere un'altra disciplina da squadra, il balapè. Balapè da Duanas, otter tu sem chazes, una lunga storia. La squadra da Duanas oggi vuole gli ultimi passi 30 anni già sovents in la Coppa Grigiuma ed oggi da Gnoela. Per il club, il balapè da Duanas già un po' tradizionale.

Al cor viril ligia grija cun la ligia grija pel jubilar Fadri Beli de Sagon che conta alla ligia grija a festive shots su 30 chunaval anniversari. A quera complenesce Gabriela Kohlenberg su 38 chaval. Cara Gabriela, sinti un atelezi gratulainus a ti cordialmein e giavijaina ti tot mo il bien. Gauda il gi de dots e fai intec fiasta. Carseliz de tiu fra Patrick, tia quinada Michaela, tia niazza Jana, tiu figliol Nando, tiu bab Moritz e Marisa. A per Gabriela Kohlenberg divise la famiglia la canzun Rumti Bumti del Stoa Kogler Trio.

Eine Herde weißer Schafe, die fidelen Mülltaler, der laupele jubilare Jahrzehntekolb der Persons per Festival der Rudien, süssia tonte du Savel Anniversari. Nos vintile de vosa gratulazione via Formular, quella è per Margareta de Florin Vanzin, che vive alla Puntreis a Musteir se somla sur selva a Cumplanescia 83 ons. Cara Margareta, cordiale gratulazione e tot bien sil 83 avel di de nascientia con buona sanedat e contentientia. Vos esses una persona con una tenuta positiva ed esses budiende compagnia per da una paterlada. Savens prendais vos part alles differentes activitats en casa, sco, cuginà, da colur, da giux e da un via autras. Grand plaisir avai vos delles visites della famiglia e godis il temps che passantais insemen. Cara Margareta, nos devijaine vos oz in bidi de fiasta, cum bialas entupades, buns discurs e moments plein plaisir. Cordial salits de concussadents e concussadentes, personal e meina casa della Puntreis a Musteir. Adel salit musical per Margareta de Florin Vanzin, che festivesse oz su 83 avel anniversari, e Rivers of Babylon de Bonnie

0: Procurem per Buna Luna Bonnie M. con Rivers of Babylon. Divisau per la jubilare Margrethe de Florin Vincin, che complanesce su 83 anniversari. Vostat laiserter las gratulazions la masiamna als 13 de maig. Claudine Dermond de Rouen o giu al plajai de pudai gratular oz de su om Remo.
1: Oza, no carom, Remo Dermond Natalezzi, se ciun conta si zaval. A nous la ingratulada, divisa tu molt bien, ora vantu buona sanadat, te a cleci ventira, per tu quel che fa, ad ingratiadel, per tu quel che fa per nous, a cui viene il nome di Leoni, Remo, Leandro con Angela.
0: Remo Dermond de Rouen, astia piesa la grada la scadiola de derter, quai a cajunda si uccion conta si zaval anniversari.
2: Per vos,
0: Ed ossa zen las lingias de telefon aviartas, se vus en conoscisse ti, tia o cajun de festiva oz, per qua tilen scius al dede d'oz. Telefonai de me 0800 20 21 30, se vus lais gratula via RTR 0800 20 21 30.
3: What's the

0: Set con Spending My Time. Nus meine claustra til David Kamenisch. Buonasera.
1: Buonasera, Angela. Io vesse una gratulazione sin a Telezzi, a quella io sprevide per mio collega Nicolaus Caminada da Doma, d'Ems. Cordialmente, gratulazione sin seu 82, avas gita na scienza e gevise vinavon buona sanadat a tot mol bien. Senza vase, Nicolaus, in tocan gleiti. Ma il gevise da musica fost pez bevarin, un la capella in oberalp.
0: Ose se weiss vus di, io asci zonen flau quel ci us weiss dich in prem feststimmig, vessi ose eaun. Ose weiss de zider, asci esser pez bevarin nella feststimmig.
1: Ma se lo permetta giù, figliene foste festimi, ci fosse un dreccio.
0: Perfetto. Voglio è prou con festival natalizzi, quai è per Nicolaus Caminada de Domat, ci festivesse su 82 avel. David Kamenisch, grazie per il telefono, vi ne vanno in bide.
1: Grazie, il feci, mi titel. Adi, Angela.
0: Adi.
1: Grazie.

RTR, musica non-stop. Concert pro verz. Hits. E scuvrides.

con Philip, Clau e Susie, Noah e Leanne. Engrazio il fitch. Il secondo messaggio è per giubilare Remo del Mondo Ruaun, Cardin, cordiale gratulazione, sinti un atelezzi, e oggi vigila ti decor tutto il bien, buona sanità, in a decce porzione clic, ventire e massa radis de sulel. In la Ligion Gialva maglias il bugien puspai in gattirtai, ma oz schein la Ligion din maun e gudin in bien toc petta e fedai un pau parti con tai. Gauda e toc amplitart ed in a strocla de tia figliola Nina sco è in carcelit del rest della famiglia. Se vous lai se gratulare via messaggi WhatsApp, la numero è 079-200-70-07. Ne se vous lai se telefonare a divise musica, la de vosa chance è osa, 0800-20-21-30. So che si stat tot rossaivle, mirai nos sco proxim, cica gudonia las entradas del bogno.

0: Naomi Laren con Just Met. A nos va in una gratulazione quella vende di Nikolaus Kamenisch. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Vos gratulais la sora?
1: Ja, io gratulais buona la sora con quella canzone. Con grande sti.
0: La sora è la Dominica Montalta Kamenisch, si ha tonto dus festi vesla, ti devi già is de della.
1: Tut bien salata tut che mondi tu mai bien, ne? Adela degli chiot, c'ha sprita il champagne.
0: Salura, la insperate, la feci, fiasta senza is, si ha tonto dus, grazie per il telefono, ad invide.
1: Grazie.
0: Adia.
1: Adia.
0: Ad Nikolaus Kamenisch odeci nus te train. Con gran zaisti del cor viril Baselgia segnas.

0: al cor viril baselgia segnas cun congrons ais ti, divisau de Nicolaus Kemenis, el ogratulau de sia sora, la Dominica Montalta Kemenis, sil 72 anniversari, el habitescia a Morrison. Ie 23 vergiau Lina, Stelfons en Rua Saivels, missadis vai sur niune ginsple, uscetia nus, mirain, cica gudoin las entradas de dots. La grad las entradas astia. La Jael Alic de Sursaisa sensiu indijavel anniversari. Cordiala gratulaziun. Cun quai fossi lue stau de me, al nom de la squadra RTR gratulescio de cor de tutte le jubilares e de tutte le jubilares de dots. Io decia dia, mio nome è Angela Hendry. Je vi živi navavn in balet CD, a še vus vajs lepo saj vel dat maj fort CD antra in teko da vjert, a gudi als radis de soleil.
1: RTL, las gratulacijuns.
2: Il suo entemes di tar RTL. Kun sempre verz, hits, descubrides. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Dominique Pole.

0: Les novitats de RTR.
1: La compra del sistema de defensiu antiaerian Patriot se retardeix per 5 fins 7 anys. E tenor in expertisa a la SBB ignora sins que avessin pudi evitar l'accident al tunnel del Gotthard. I a les dues, meu nom, Erwin Kedouf. Benveni. La Svizzera sto speciar 5 fins 7 ons sin il sistem de defensiun anti-aerian Patriot dals Stadis Units. Qua scrive il Consell Federal su intraver survegni informazioni supplementares de Washington. En finossa avevin squinta con in retard de 4 fin 5 ons. La ragion per il retard en las guerras en il Proximo Orient. Uscia vegna la compra era pli chiara che supponi en finossa. Quant pliciar nadi il Consell Federal Bec. Ins retegna ils pagaments als Stadis Units en fin che las domondas de custs e termins seien sclerides. Avant avevan plires medias rapporta che il sistem Patriot pudesse custar duas giades tant scoplanisà. Les VFRs federales avessen pudi evitar il pir dar l'accident al tunnel de base dal Gotthard, la Stadt 2023. Sin ils monitors dal Center de Manage e dalla SBB haia da pliras annuncias de disturbis che seien dentant venides ignoradas. A questa conclusion venina expertise dalla Procura Pubblica Tessinaisa. La SBB renviesce questas rinfaccias. La Stadt 2023 era in tren de vicira isur ils binaris ora in il tunnel da base dal Gotthard, sünder china roda era rotta. L'accident ha giunà custs de 150 milions francs ed il traffic tras il tunnel è sta impedit durant passa in on. Jean-Claude Savoie, l'anterior president comunal de Chermignon, che appartiene da più il 2017 alla vicinanca fusionata Cromontana, ha refusato di esprimere in connex con l'incendio durante la notte da Silvestre. Dina audizione Sion ha ses advocat menzionato scoragion chi manca l'invista in las actas. Usche prest che l'aia invista veglia il collaborar. Il sei pront da surpigliar sia responsabla dat. Durant ses tempi in uffizi aveva Savoie con sottoscritt in l'ubiente da managi per la bar Le Constellation nuo che la catastrofa è capitada.
0: La meteo.
1: Oggi stati savent sulegli, il suo intermezz diesi da quintar con nivels da cumulus in pau pligrons e der singuls uradis nen bec sclaus. La temperatura maximale è 39 gradi in Lengia di Nota ed è 7 gradi in la regione da Quira.
0: Vias e traffic.
1: Il pass dal San Bernardino sarà per motivi di sicurezza. Con neve si quintarsi in le vie dal pass Alpsu e Lucmagno.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Con sempre verz. Scoverides. E hits. Musica non-stop.

Vus al puls de la musica. Dal sempre vert. Sur il hit. Finter la scovrida. R.T.R. Usciva ria.

0: Las novitats de RTR.
1: Ovrës atomarës, kur in temp të manajit o qantons, en tenor il kusaj federal realistik. E la compra dal sistem de defensiun anti-aerian Patriot sa retardesha. Il rastrais, miu nom, Ervin Kedov, benvenji. Quelles ovras atomares de Gösken e Leibstadt pudessen avair in temp da menage de Chantons para al Cusel Federal realistic? En si es a side de dotza il delibera in rapport correspondent. Tenor comunicazion fisse quae tecnica ma impusaivel ed er economic. In a promozion finanziale dal menage a lunga vista na sae actual main bec necessaria. La TIRS vegliano ins examinar quante avant che novas ovras atomaras pudessen migliorare il provvedimento elettric durante l'invierno per casca extender la fornizione d'autras energias con paucas emissions navantia bec sco giavijà. La Svizzera sto speciar 5 fin 7 ons sin il sistema de defensione anti-aerian Patriot dals Stati Uniti. Quae scrive il Cusel Federal s'entraver survegni informazions supplementares de Washington. In finossa avevins quinta con in retard da 4 fin 5 ons. La ragion per il retard en las guerras en il proximo Orient. Uscie vegna la compra era pli chiara che supponia in finossa. Quant pli chiar na di il Cusel Federal bec? Ins retegna ils pagaments als Stati Uniti en finché las dumondas de custs e termins seien sclerides. Avant avevan plires medias rapporta che il sistem Patriot pudesse custar duas giadas tant sco planisà. La societat aviatica Swiss planisesce da puspe reprender sgolds vers e da Tel Aviv a partir da lanciata Fanadur. En fin l'ora vuol la Swiss elaborar la planizzazione d'engagi dalle squadre, dal cockpit e dalla cabina, sco era guardar che gli avions necessari seien disponibles. Per motivs operativs, na sgolia la Swiss, en fin il 13 de settembre vin avant bec vers e da Dubai ed en fin il 24 d'ottober bec vers e da Beirut.
0: La meteo.
1: Oz dati sa vent sulegl, il suo intermez dies da quintar cum nivels da cumulus in pau pli grons ed er singuls uradis nen bec sclaus. La temperatura maximale è tranter 9 gradi in linea di nota ed er 7 gradi in la regione da Quira.
0: Vias e traffic.
1: Il pass dal San Bernardino sarà per motivi di sicurezza, con neve di quintarsi in las vies dal pass Alpzu e Lucmagn e sin l'autostrada A13 stagnesce il traffic tra Quira Sit e Rechenau La Pont.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mes di ta RTR. Sempre verts. Scovrides. E hits. Musica non-stop.

0: Las novitats de RTR.
1: Ovres a Tomaras con un tempo de menage de 80 anni, sentono il Consiglio federale in opzione realistica e la compra del sistema di defensione anti-aerian Patriot si ritardescia. Il resquater, mio nome, Erwin Kadov, benvenuti. Che le ovres a Tomaras de Güsk in Leibstadt potessero avere un tempo di menage di 80 anni para al Consiglio federale realistic. In sia se site de dozza il deliberà in rapport corrispondente. Tenor comunicazione fissia quae tecnica ma impossibile ed er economic. In a promozione finanziale del menage a lunga vista na saia attualmente bec necessaria. La TIRS will examinare quanto in avant che nuove ovres a Tomaras potessero migliorare il provvedimento elettrico durante l'invierno per caso che extender la fornizione d'altre energie con poche emissioni in avanzia becchisco già. La Svizzera sto speciar 5-7 anni sin il sistema di defensione anti-aerian Patriot dals Stati Uniti. Qua scrive il Consiglio federale su intraver survenir informazioni supplementari da Washington. In finossa avevamo in squinta con un retard da 4-5 anni. La ragion per il retard en las guerras en il prossimo Orient. Uscie vegna la compra era pli chiara che supponia in finossa. Quant pliciar nadi il Consiglio federal bec. Inseretegna ils pagaments als Stati Uniti en finche las domandas de costs e termins saien sclerides. Avant avevan plires medias rapporta che il sistema Patriot pudesse costar duas diadas tant sco planisa. La società aviatica Swiss planisce de puspe reprendere gols vers e date la vif a partir de l'enciata fedadur. En fin l'ura vuol la Swiss elaborar la planizzazione d'engage delle squadre del cockpit e della cabina sco era guardar che gli avions necessaris saien disponibles. Per motivi operativi, nasce la Swiss in fin il 13 de settembre fin avant bec vers e da Dubai ed in fin il 24 d'ottobre bec vers e da Beirut.
0: La meteo.
1: Damaune pushmeun ai blers nivels ed il jadine pushpe da quintar cun uradis, il confin de naive 30.200 e 1.700 metters. Trantarenza mosse dentante del Sulel con sont d'ascensione. La temperatura si sbassa sin maximalmein 12 gradi a quira.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A13 stagnesce il traffic trantar quira site rechenau la pont. Con mai vesi de quintar sin las vias dal spas Alpsu e Lucmain.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Conscoveridas. Hits. E sempre verz. Musica non-stop.

0: devo correre, correre, correre, correre. Devo correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: Vus al Puls della Musica. Dal sempre Wert, Soril Hit, fin der la scovrida.
1: RTR.
0: Usciva ria scolavita.

Radio. Mia lingua.

0: RTR, il magazzin della Saira.
1: Che cosa il magazzin della Cinch, qui è Marco di Alstrede Schmetsch, flot c'è taglaisent. Roveredo e il Cantum fanno barufa per vedere la mafia. Tutte le due svarze provano per Schmetsch, oggi il direttore della giustizia Peter Bayer per l'opposizione.
2: Man halt gleich alle ihre Verantwortlichkeit und Zuständigkeit wahrnehmen, weil das ist halt auch der erste Anspruch im Rechtsstaat, dass wir korrekt handeln.
1: Non scontenzi in occe la disputa comanzò e scuce la pudessi ir a fin. En ce l'unchna fin non sa in invece les ovres atomares in Svizzera. Gösken e Leibstadt pudessen restir vid la reit, venchans pi l'unch co planisò, dice il cusai federil, non svenzels details. E da Biena comezza da mem la più grande festa da musica del mont, la festa federale da musica, ci desbe mice cincianz. Nostro redattore da musica, Hugo Scher, s'annuncia live da Biena. Che cosa è il tema per noi? Questa sera la cinci. Mio nome è Tobia Faller. Già vi ho un'interessante missione di una pacifica sera. Trenta la vicinanza borghese da Roveredo e il direttore di giustizia Peter Bayer e si uffici da migrazione dopo la disputa. Ci ha cominciato con l'arrestazione di quattro co-members della mafia italiana cominciamento marzo. Tutti quattro erano loro palperis da Roveredo. Al centum il svava do il permesso da domicilio B senza aver controllato loro registro penale. E qualosa è sto corretto, c'è, dice al centum, c'è tutti sai a tenor la legge. Al Toni Paltera con i dettagli.
3: Jen treis differentes chosas ci sa meisten co. La tema, la preoccupazione della criminalità organizzata, la mafia an Mesolcina, il process da lubenches da dimora B, ci ufez da migrazione e lavoresha, e las domandas da naturalizzazione, il pass Schweizer, no ce le vishnanca burgheisa o da far il prim pass et inoltrar a ufezza i dossier corrispondent. Kei o Peter Bayer intono oz anche neda, quasi per cenia becimas do meila con peira. E la brev ci ufezza di drec civil, nota bene i ufezza e beci departament vege screc alla vishnanca borghese da Roveredo tematizesha gist kei, la competenza e di dover della vishnanca borghese.
2: Faktisch dort einfach tri, dass mir besorgt gsi sind, dass allenfalls Einbürgerungsgesuche nicht beförderlich behandelt werden.
3: Schins fetscher in der Domanda bei Pass Schweizer, welcher keller Person in Drech tenia fatsch an Avant et tenia eintiz Termins, an Medien dovre in der Domanda bei Pass Schweizer in On. Schins welcher schmnatschee, da ward Vishnanka Burgheisa, da retardar il Prozess, geia an Zoma bitch.
2: Der andere Seite ist für uns aber auch klar, dass man halt gleich alle ihre Verantwortlichkeit und Zuständigkeit wahrnehmen, weil das ist halt auch der erste Anspruch im Rechtsstaat, dass wir korrekt handeln.
3: Tant però, se nie inoltre differente Dossiers da Mangla Vishnank Burgheise da Roveredo e punto la critica ci accoira in San Pippa dalla situazione giudemla Mesolcina, risponde Bayer.
2: Darum sind wir auch dran mit der Bürgergemeinde einen Termin zu suchen, wo man mit ihnen auch klären könnte, was sind genau ihre Befürchtungen und wo haben wir aber auch das gleiche Verständnis, wo es um Zuständigkeit und Aufgaben geht.
3: Per cecchiel se zentral, cins retardesce bec e cins mette la ciosa ante ni center. E che ci pertoccia la criminalità organizzata?
2: Ja, für das haben wir tatsächlich Verständnis und wir sehen auch, dass da Verunsicherungen und allenfalls auch Befürchtungen rum sind.
3: Perché eri 28 da Match in a meise radonda an Mesolcina? Las Vishnankas politicas scheinten veda kella, schuer divers ufezes cantonals e la polizia cantonala.
1: Piglia il Chantum e ma poi seri la Valmeso con i suoi problemi. Impostito a sinconex con organizzazioni criminali con la mafia. In marzo erano arrestati a Roveredo quattro persone, ci sono come membri della mafia italiana e tutti quattro vavano appunto sornia dall'ufficio di migrazione a cura al permesso di domicilio Beno, se ne rapportò. La vicinanza borghese da Roveredo e sia presidente Aurelio Troger ritardescono il processo di dirò al pass Svizzer per domande di naturalizzazione. Al Cantum ha scritto una carta e dice ciò che non già usce e lo schlesur piglia cuira e tramette un commissario del Cantum. Col Toni Paltera volendo se discorda quel caso e ce significa. Toni, ce gira co precis?
3: Il presidente della Vishnanka Borghese da Roveredo, Aurelio Troger, sa mesda osa eran domandas da Lubenches da Dimora. Evidente manche e fa uscire pressione diretta, nier indiretta, a minci cas ranfaccias vers coira e di Departamento de Migrazione i uffizi da Peter Paier appunto.
1: E per ci es meglio assent Aurelio Troger della Vishnanka Borghese?
3: La mesolcina e gist Roveredo combatte schon ons con la problematica da Dinavart las bleras firmas cion ngale ina charge da briefs pro forma an Vishnanka, che tira clear ir persunges dubioses, da celmang citanja da portare in contract da lavore, documents identitat, personir la lubenche da demora, disturba ir Troger. I cantun te sim, per exempel, pretenda ir in extract or di register penal, ma che è tenor convegna europeica della libera circolazione bec previa ed in zacco in scu cantun un po' nella zona greja senza agesha che scu gil cantun te sin fo. E da Roveredo, in zei Erclair, ci coira per l'administrazione cantonale, anche in zbiro, in zei a bec sensibilizzò per la problematica a Elia e in zei a giunge da vende della realtà.
1: E qual è un imbutamento figi directs all'adresse del Departamento da Peter Paier?
3: Ja, schon, ins pro irdeirem, i vin forse zu flossempo e faccio polvra, no e ci è na vota. Ins po pro irvusei ruscea, cins vin forse an galzantia, cins cloma, pidadot. E per la seconda, ins po forse observare un certo combat da votazione ed elettorale, a mince casa che un po tenor meo scea, ci observes Troger. Elle, come membro della Partita Popolare, demang l'iniziativa della PPS Nina Svizzera da 10 milioni e da celmang eri combat elettorale appunto per la reggenza grigiunga. Il cingiaval sez dattil, sia delle premesse ricerche, certero faccia una corsa pizza cupa nel mais, la candidata della PPS Valerie Favre Accola o bagnen leif avantaggi nella verte liberale Nora Sraz-Kazin ed Aita Zanetti di Center, ma appunto è stretch, fitch stretch. E clear è ci saves essere un po' combat elettorale e naturalmente ninci dattirci che saves essere uscia.
1: Resta c'è quasi una cosa tra inter centum e vicinenza?
3: Giusto sia, e ci può beci far, ci può beci far, ma sdar cosa, appunto, che Peter Paier dei beci ma sdar mail a compera, di navar la Vishnanka Borghese, con le sis incumbenzas e le sis competenzas, si avanza la Vishnanka politica e da celman i cantun cui ufezza da migrazione e si va er il stato civile, ma er i cantun con la polizia cantonale, si va per domandas in connex con la organizzazione criminale, con la mafia. Clear, optimal si tot gesan zemen, ma faccia ercits divers ufezzas on per part da farna vot direct in con l'otter, on erbec las competenzas e la base legale per far kei, e ci faces forse un po' più simple tot, cad ovril il sustin politic di parlament, in un prim pass, Ivan Santia, i date na meisa radonda per sensibilizar per la problematica la mafia da diversas instanzas cantonales. Resumo, è complex, e vi per parte ma sdocciosa, si dà legge surordinata e convegna, e si vi faccio caneras, e si vi fa caneras, monta che io sapete dei ci è giusto un problema, monta però erbec ci è da fare una vota, e ci è una vota d'antun, e da becci da vordar, sen la problematica.
1: Al Toni Poltera, su della disputa tra inter Roveredo e il direttore di giustizia Peter Paier, non restenza naturalmente in avanti l'andervi, vida quali storgia. E dalle tensioni a Roveredo, ninzosa dalla tensione elettrica, le ovres a Tomares a Leibstadt, in Centum Argovia e Gösken in Centum Solothurn. Lo sai che è possibile, c'è per restervi dalla raid per una durata da totalmente 80 anni, quello sono 20 anni più lunghi, quello che era oriunda menge previsto. A quella conclusione viene un rapporto, c'è il Cusai Federale presentò oggi. Con quel rapporto reagisce la Regenza Federale su un postulato or del Parlamento. La Fabia Caduff con i dettagli.
4: Tenor il rapport esi tecnica manch possibil de tnair las ovres atomaras da Gösken e Leibstadt videla reit ed eir rendessi probabel economica manch. Uscenu prevezza il cusal federal ci vol sustegn finanzial per produir elettricità a lunga vista cu las duas ovres atomaras manzunadas ci srecciatten ils chantuns Solothurn ed Argovia. Il Cusal federal intuna in la comunicazione de medias che per poder farir più lönch les duas ovres atomaras dovri condizions stabiles politicas. De la charles ovres per 80 tons vi de la reit giudes de jurar el provvediment d'energia d'invern conclude il rapport. Finots es geve de que ora che les ovres atomaras pon star 60 tons in funzion.
1: Nus restens un livell Svizzer, la defaisa der Oz era un gran tema la seduta del Cusai Federil. L'Ervin Caduff, alles Novitäts?
5: La Svizzera sto speciar 5-7 tons sin il System de Defensiun Anti-Aerian Patriot dels Stadis Uniz. Qua scrive il Consiglio federale su traverso vegni informazioni supplementari da Washington. En finossa aveva squinta con in retard de 4-5 tons. La ragione per il ritardo in le guerre è nel prossimo Oriente. Uscia venne la compra era più chiara che supponia in finosa. Quanto più chiara, na dico, se il federale

0: Il 2020 aveva survegni il premio Nobel alternativ. Il Davosons è sotto idea di una puspevenita arrestata, la Davosa Giada l'avril passà a mezz la guerra. A Flem, un faust polizist scuglierà in una pli passata sur plirs mains e pulitier plirs 100.000 francs. L'ottobre passà a un faust polizist telefonà ad ella, guadagnà sia confidenza con istorges inventadas e gli success con far surdar daners ed aur in la valur de plirs 100.000 francs. Le soldate entrano in altre strade in una piazza da Geus a Flem, scuola in un sentiero a Quira. Pier Suentere è annunciata per la polizia cantonale. Usa cerca quelle perdite che hanno osservato la soldata e può fare indicazioni da parte delinquenti e delinquenti.
1: E ora guardiamo in ciascuno che va in avanti con l'ora.
2: La meteo.
0: Da maune pushmaun ai blers nivels e degli adine pushpe da quintar con uradis, il confine da naive tra 3200 e 1700 meters. Trantarenza musse dentanter il sulel con zont da scensiun. La temperatura si sbassa sin maximal main 12 grads a Quira.
1: Da mem is Ascensium e da mem comincia bien la festa federale da musica. Qual es bemince cinchans, ella dura 4 dis fini domenica ed RTR es per vos presenta bien e folò pus productions da musica. Per nus live a bien es nos redactor da musica Hugo Scher. Ella es giusta davent la sela da congresso bien. Hugo es tot pront per la festa federale da musica 2026.
3: Jo, man è del bain, also forse udise del vostir, ja, vai che la fiasta che am accement previde è la sala da congresso, fiasta d'apertura, a io se giuadò, è il centro accement di quella fiasta, a miez biena si la esplanat. A che ho sentau ponuse proprio la prominenza da politica svizzera, ma è del militare, naturalmente l'Unione Federale da Musica, che è in propri semciaica per tutto, che ci veste schon bedia als quattro proximis dies.
1: La festa federale comincia ufficialmente da mem, ad Ascensium. C'è gira questa sera a Vienna?
3: Also, questa sera è stato detto, ossia il momento va a toccare la sisma, la fiasta d'avvertura. Alludate in quella esplanata, c'è una sera c'è concerti di differenti formazioni da musica strumentale, cosa è la musica, also, ensembles per pinsni, ensembles per grons, che è proprio dove è la fiasta. E intorno alla fiasta, quella c'è una tenda avviata, ossia semplicemente in tec, ed intorno c'è differenti stanze di maglia, di baiva, di quinzano, e si è divertito per l'intera. Durante la fiesta.
1: La festa comincia da mem, Ascensium. Scus schon metter eventus una festa federale da musica. Scus funzion la precisa.
3: Also la fiesta federale è un gran quel che in fiesta distrettuale si ternusa, si è le musiche che si taupen, sono in toc pretenzius, toc concertant, avon in giuria, anni un de fine marcià, in concorrenza de marcià. La fiesta federale, uon che ho, si giungen un conto societats de musica dell'antira Svizzera, quel che è nief record, a mincina de quelle sono dus tocs, avon in giuria, in toc de pensum de mince categoria, ad in toc de pac. A svender, anni lo an, respectiv, magari è avon, anni un di a marcià, ad a marcià, si varga 4-5 musiche che si partecipescono alla concorrenza de marcià. Ad uscire va con una trama tutto con squadra di Adeba, senza una trama maternus in live stream, la musica di Marcia.
1: Nostro redattore di musica Hugo Scher, live da Vienna, in oggi comincia da mem la festa federale da musica, ci desbe mince cinchans, la festa dura fino in domenica, RTR rapporta fino in domenica ad una d'arciò live al radio. E ci vuol guardare, scucci qui guardare a Vienna, chat su rtr.ch impressions e clips dalle concorrenze da marcir, da vent da mem a mezzdì. E che cosa già tu dal magazzino della Saira sul Chanel Rumensch, qui Marco di Alstrede Schmeich, responsabile per contenere esotz al John Jerry Flapp. L'Erwin Caduff ha messo insieme le presentò le novità al microfono del Tobia Faller. L'intero magazzino chatais era di una sulla nostra pagina d'internet. Già vi un evento in una pacifica Saira ed in un evento in divertire il programma su queste zone.

ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

ain't afraid of no ghost. I ain't afraid of no ghost.

yellow lemon tree. Musica teutonica, The Pforzheim, Fool's Garden, Lemon Tree, der in Otto in grandissimo hit, l'ultimo millenni, del 1995. Che cosa il programma in Marco di Saira? E in un per minuto, dopo da guadagnare qualcosa per noi, nempe, 2 biglietti gratuiti per il campionato mondiale da hockey.

0: In calma, trisla saira, culcia nel rumenc, balapeso a se nos tema. Ent il final della Coppa Grijuma da balapè de las duanas, giove da mem al team sur selva contra tusem chazes, pel team sur selva esque da mem la primisma vota.
1: Also la nuvosidad is cio nosa cio, de.
0: Dice il capitem del team sur selva Lorena Specia, il plagiair sarà grand che possen alla fine notte giovir in final. Ed è la chance di guadagnare il pokal.
2: Qui, geiliga. Qui, scienzo possen ti ven.
0: Qual'ho dice il goli, Martina Belli. Simple novenque da men però pel team sur selva, tu sei in chazes esi un adversari difficile, ci giovi in una liga più alta e ci ho guadagnò la Coppa Grijuma già 10 votes, usce su venz con un altro team. L'an passò, tu sei in chazes però manciato al final, c'è ci des per quella squadra una rarità als ultimi 30 anni. Ose sono le favorite però da ciò tornedes in il final. La difensura de tu sei in chazes, Fabiana Gonçalves da Ponte, dice che coda le premisses de da mem.
2: Questo è einfach un super Gefühl, also questo è incredibile. Non si può niente dire in Wörter, c'è questo.
0: Al final della Coppa Grijuma da Balapè de las Duanas, trenter al team sur selva e tusem chazes comienza da memce a mesdì a luna, a cuira e l'ora ven giovò al final dels omens. Val poschiavo calcio giovi in seconda liga contro l'US Schloein Jon, al leader della terza liga. Al gioco comienza alle strais e qui resta giusto sportiv per nus. In un per minuto voque pel campione di mondial da hockey ci comienza push mem, qui stanno in Svizzera e per nus da qui a l'ora giusto da guadagnare biglietti per quel campionato.

0: Vusta gleisel program Rumänsch, die Wüsten Event in der Pacifika, Saira Sencha. In Vendredi, die Männer Pushmem, kommen zum Championat im Mundial der Hockey, die des Quistan a Turic e da Fribourg. Der Spökwistern ist konzentriert al Kader del Schweizers. E quello nos commentator de Hockey, Roman Dobler, commentò ir Uschea.
1: Majan Kadio è il trainer della squadra nazionale nominato per questo campionato mondiale a Chiesa, a tre golis, unter questi era il goli del club di hockey di Tavo, Sandro Eschlimann, l'ora al nominare a dot difensurs e a 14 attaccaders.
0: Gens un po' più in dettaglio, Sandro Eschlimann, il goli del HCD, è giusto manzunò. Ci è giusto tiers?
1: Ma è giusto anche il gol dispone Jan Kadio proprio di enorme esperienza. Sper Eschlimann su nera monumentaz al campion svizzer Reto Berra, l'urer Leonardo Genoni. E quest trio, cosa può essere sa ures, c'è c'era schon beta unter da del a prestazions da ficiata qualità. E sper il trio anche il gol su nominaz Ersis Legionaris dalla NA Cell della Meldra Liga da Hockey del Mont, al Capitani Romagnosi, l'ora Timo Meyer, Nico Hischie, Nino Niederreiter, Pius Sutter, Janis Moser. I questi legionaris quest unisce l'esperienza da passa 4 milius ante la NHL. Era qui a dispone la nazionale da Fitch Blera Classa, i Blera Experienza e Classa da Erdovart ante la Defaisa, quelle tradizionali ma in sferma dalla nazionale svizzera in sembel cusgolis. La difesa, quella ven completata, spera si adres dalla NHL, questun duai, eramo da Lucas Frick, dal HCD, ci tenì una rolle importante durante das Playoffs, e da Dominic Egli, anteriori adres dal HCD, ci osseramo sa l'esperienza in Svezia, pro Frölunda.
0: O quei due surprises della nominazione del Kader.
1: Ma in sé nulla grande. Si era chiaro da prima d'avent, c'è Jan Kadio e Vala Vier, da si per davant, da Patrick Fischer, el dera io l'assistente sot Patrick Fischer, e c'è il nominessa, iures joadres della NHL, ci son disponibles. Quei vuol dire, svizzers ci son crodati in America del Nord, ordes playoffs, ed in giù erces clubs da un liber as joadres. As melders, as più ferms, quei son proquist campionati mondiali della partita, un sende domanda dai attualmente Beplu in connex con Filip Kurashev da San Jose Sharks. As Sharks un crodazzo or das Playoffs, Kurashev ha però da fare mo tests medicinali, c'è questo un buns, l'ora d'essi ammoniato un piccionisce muda maintenant il cadri, er Kurashev nisamo tutsus con legionari della NHL. Islö, la sorpresa forza Janik Frener del HCD, der fin l'ultima in la partita, l'ultim tal, l'ultim cut, non ha l'ora più super e scroda ora e di una sorpresa sforza ercia al Milder tira goals dall'ultimo campionato mondiale c'è Tyler Moyd sarà per Sviglione Lakers non è nomina
0: al Roman Dobler nos commentator da hockey su del kader svizzer per il campionato mondiale il turnier comincia a Pushman venerdì al CMSD vince per solo squadra con Gius Svezia contro il Canada e la Germania contro la Finlandia. Als Schweizer, quel giovane lur prüm giu contra le Stedis Unies, quel giu is in venerdì, ma la saira venc pa sola socia Turic, e per quel giu regalen so asa duas bigliets gratuits. Cici telefono asa al più svelt sul numer 0800 20 25 30, surveign duas bigliets gratuits pel prüm giu della nazionale svizzera de hockey al campionati mondial, al giu de Pushman venerdì a Turic, venc pa sola socia contra le Stedis Unies, 0800 20 25 30. 30 las lingas sumos abiertas. RTL, RTL, a Puls, a Puls, Dutch Box.

0: il di der RTL.
1: Ja, mes jam na sera, a Kevin la surveste del di, meno mai Alexi Baseglia. Oz al consiglio governativo Peter Paia preposizione, ha declarato che il canton vese la situazione con persone della mafia, quando io sono in all'ubiente di dimora Bepa sta a Roveredo. Paia era preposizione, sente che le vicine anche burgaise di Roveredo aveva fatto riproche al canton. E sa gli detene in nord lauta treis causes a Paia maniavo in les medias. E detti le tema della criminalità organizzata e le mesolcine. Lui il process co il canton detti le slubienches de dimora. E scottiert le domande de naturalizzazione pia per survenir il pass svizzer, cioè che giaia la competenza delle vischneunche burgaise. I mondi bo che lezza retradesci le domande per pass per far squetch il canton in connex con criminalità organizzata a paia maniau. Le fin del Mainz invita il canton ad una mese radonda e le mesolcina. A propos criminalità, a flemma in nome che si dà usosco polizist, cui è nau in adone pliveia sur plirs Mainz ed a produttia plirs ciemmelis francs. I ottobre vergau aveva il fauls polizist telefonau alla dona e gudignau sia confidenza con storie inventate. Scioiele venida sur manada de surda danese d'aure la valette de plirs ciemmelis francs. Per su entrare la signora si annunziata alla polizia cantonale, quella in cui rossa per deces. A Berna il Cusei federal si dà con una domanda spinosa dell'energia. Che le sovras atomare di Gösgen a Leibstadt potessero avere in tempo di managi da 800 tons, pare il Cusei federal realistic. Quai constatesce in un rapporto che l'ha deliberato. Scia vive pli dic, le sovras atomaras fos tecnica main possaivel ed als biacas e economica main, dil cusei federal. E de pumpain danes per promover in temps de managi liung segi il moment buon necessari. Quai e tot per oz, io divisel vino von in bien temps con nies program.
2: La Saira Colcianil Rumensch, Flocesse su queste zone. Nous odins in un per minuto, c'è il direttore di giustizia Peter Paier. Oggi è da dire, tiers la disputa, c'è l'occhio con Roveredo in Valmisocco per via della mafia. E più tardi odins, c'è il vignoz e la Marella, e c'è le vacanze, e c'è il fir con tuat. Spero che restai a dervi. Mio nome, Tobia Faler, già vi sono una pacifica Saira.
0: RTL. Mes Radio, mia lingua.

0: Travais vus ingiavis da musica. Per exempel musica populara, in cor u bain in a società da musica. Ni preferis in hit actual u in semper vert? Giavijai musica live in l'emission u bain in la reit sin rtr.ch. Il concert sin giavista RTR.
1: Presentata da fleurop.ch.
0: Mince domenica, tanto les indes e les dodes.

0: Marco di vers la mezza pel campagier vo quei 30 rot rozi la marella. Ivan Zangerli menja de spe 14 ans al campegi Mullin a Müstair e la marella de dots quint al 30 rot er scuccia ven vivia sin un campegi.
1: Bondrio sunne, ai qua e son, es vola na dinu pacito che ci passa in tuarn, c'hai un cesper, autos per rulottes, oder per tendes, esso ne loro ergel questi cerce ne loro il contact, quando ne sforte scuente in un hotel, in giù c'è mincione zimpada per sai, qui es cerce ne loro de lunga il contact, di domande ne erci po' la nuder, metter naun la rulotta, oder metter su una tenda, e qua fa un per vedere ci sono tips ci aiutano niente, ma per parpi ci sono tips bondriusi, per vedere ci vogliono in passavaire, in giù va al cielo, se in vacanze, se in giù in regione, ha un tip per un altro camping, o un bello, o
0: Ed è Silvana Beer, quinta della vita sulla piazza del camping, è la menia di spettrai stagiums al campeggi del TCS a Mustier.
2: C'è chi è in natura, in hospital exterior, Einige die sensitiv sind präzis. Präzis in Schweizer, in der Tour, in Bulmedemschko, in Franche, also im März der La Franche gewinnen, Italia, Terra Tudestia, die Zensensätze sind die genau Differenzen. Yeah.
0: La Marella sur del microcosmos plaza de camping or de la perspectiva de quels ci menjan un camping udins in un per minuts de vent de les 6 e mezz sin quistes ondes. Vus de gleis el program de la Saira sul Chanel Romensch edi o sa dia per oz al microfon zo fat compagnia al Tobia Faler. Gia vision 21 Pacifica Saira e ste bene.

0: RTL La Marella.
1: La romantica e la tenda, la quietezza profonda della natura. La plazza de camping con sias personas sta il center della Marella de Dots, mes nom Elias Zuzeos. Il focus oggi non è sul jazz del camping, ma su questo ci mainano le gestionarie e le gestionarie. Con c'è sfide, se non è da c'è farmi c'è di, c'è mo mainz di le resta in scuola più belle, cura su un jazz una vera allegria e cura può essere un esercizio di pazienza. Tobie Falere si davò a quelle domande in la Marella su dal microcosmos plazza da camping.
0: La Marella.
2: La primavera piglia svunch, la natura floresce, che vien plemet agreabel ciot. Cici Fogogen Camping es prepara per la stagium. L'equipamento es mis a dir, el grill es cun agia, le cartusces de gas sun cumpredes, il nov parisol de sulal des aversi a premiera. La vita sulla plazza da camping es al tema da questa Marella. Duas mneders de plazas de campagier ans Quinten scuccia la gestium de d'un camping funcciuma, scuccia il personel interagescia culs giasts, scuccia els giasts interagescian trenter de dels e scuccia els chefs de d'un camping pensen de lur giasts. Con tuor las vars positives, inoce vengido una loter, mangio insembl, fat apero e sto pacific. E con las vars più difficiles, scu conflicts de confign, problems con la scherina vos net, las toilettes, il palperi de secret ci svanescia. Una Marella sur il fir camping, or de la perspectiva de quels ci menjen la plazza.

0: Ci ci menja zvejs un campeggi, vejts abgier türent la stagium.
1: Alzo là ne patria son tota, eh? Alzo quels venien proprio con una mezza cia a qui. Una cia sin roda, se potessi dir. L'urda il vizivers, famiglia sente in una tenda, ci sono tutte velas con quels, invece ci sono proprio per parte da doctors, fino a non sa cia e tot. Ci venien però a fan qui a vacanze in un mert fic moderati, fic simple. Però i da naturalmente c'è quel ci venne loro con sia rolota estrema e metanaun e sto te dice il ciute c'è tutte snette, c'è tutte sbelline, c'è il fa una buona impressione con sia rolota e il plagiare c'è la liaude vai loro via ciute la rolota e dice.
0: Per Ivan Zangerle è la piazza del campagier un'importante parte della sua vita. È il vivo del campagier. Sia piazza del campagier, il camping Moulin a Münsteir, sulla planura giusta sov Ginencia, menial de spucator de Jans. E se stai la tierza del a sbada, c'è lo gust vi de sia lavur. Erce lo fat anzal campeggi, quel cosa tuata fa toter. Ivan Zangerle om no con success un bureau de d'architettura, ma 24 ans, il ite de 41 ans, ol volia fir spersie bureau e rentia quel cio soter. E do aviert si egen campeggi.
1: Ah, ed es proprio flott, io son contento che hanno fatto quel pass. Io avevo qua d'un impante il ciao, no, in fabbricato al 2012, hanno rivia il campeggi, mes frari au, dare io la pauraria de mes genitors qua. E qua hanno loro fatto un po' parallela d'una cool architettura insieme. E l'architettura non è fatta efficiente, non può fare molto bene progetti in Val Münsteir. E non è soprattutto il bureau esistente del 2000, Linart Andri e io, e hanno riblato il bureau di Mainer in una certa grandezza, e avevano buon con la laurea, ed è stato un molto interessante tempo.
0: Ma qualcosa ti legge di un tratto un po' verso il campeggi e da vent dell'architettura.
1: Mentre il ciao è ad un paese hai un diffusi flotte che si potesse vivere del campeggi e farvi più guai. Sul plan vei piuttosto forse più verso il sound, ora sono fatto 25 più bot, ma io sono già contento per vedere che i vesi dati loro la situazione era qui con la nostra madre, ci dice loro era passata e loro hai dato al retto momento la retta situazione per dire ok, fino al passo un po' più bot. E io sono contento che l'ha fatta.
0: E oggi, con bot 55 anni, è il campeggi sia unico mistero. Ele è il chef del camping Moulin, un camping idillico su un pro giusto per il rom. E lo guarda da sias giasts, e quels guardano da sé. E da dune era un po' dal zotters giasts intorno a els.
1: Bondrio sono, ecco, è ciò. E svolano dune un po' ciuter che ci passa intorno, c'è un cesper, autos, per rolottes, o per tendes, e sono loro svel questi cerchi nel loro contatto, quando non è fatto scuola in un hotel, in giuce mincine si impada per sai, qui cerchi nel loro di lunga contatto, domande ne si può la nudere, mettere una in la roulotta, o mettere su una tenda, e fa un per vedere ci sono tips che aiutano niente, ma è per parpi ci sono tips bondriusi, per vedere ci vogliono in passavaire, in giù va al cielo, se in vacanze, se in giunta regioni, hai un tip per un altro camping, o un bello, o
0: La liet ci venterella per camping, sai per grande parte liet agriabla, dice Ivan Zangerle.
1: Al camper è veramente un tip relativo nulla complicato, magari simples, e sono magari svelto con tanti, c'è il tempo buono, c'è una buona atmosfera in piazza, c'è un posto net, sto per il camper, e loro è svelto con tanti. In sé è un camper classico, un semplice giusto.
0: Se la clientela non è complicata, è una buona premessa per la gestione di un'impresa turistica, di un camping. Nos mudens campeggi e guardens dall'altra parte al Grigium, su somla sur selva a Münsteir. Lois Silvana Beer in sia terza stagium scu chef del camping del TCS a Fontanivas. Silvana Beer es crisci da sui la Regium e lo 33 anni ed ella dice agli stessi scu Ivan Zangerle sur da sias giasts. Nempe c'è sain per grande parte liet agreabla.
2: Gias campes in bu complicai. quen sti che plai mi spiazi in fic roncelis bu complicai an plegi de pinches cause de la natira aber quel popi schi ne cause che ter tots bune mai tots mit dem kim fic nun complicais
0: ma ci sun quals umems ci vegnan tenus in grijuma pa sentir lur vacanze sin un campeggi quei detta fic differentes categorias di Silvana Bir
2: quei dat berlina pensionai kalessen vesele schwitze nie volmon de din auto wartet es blemene dine we kun si worden es we steiri a posane kilessen a pi si muste e fechi romau la plaza de dukes es per lager se wenn us fich fich der familie kun afons ke venen de nus kan schaffen de musalse fons in dik levete la natira luvainus e familjes gefan vacanzes in tenda duas jamnes, per exemple, tre se fons entende, cuginen, tot ses, de tot aura, quei creo la grande differenza de dizneuen in hotel, ca laura jogina feci importante rola. A lui dati aber e perlis, per exemple, ca vanno via di abito del stil de cunin favi California, cun velos, van viene via di abito. E poi vai nus in sparte de clientele ca van cun velo, velo attenda, va ti feci piasca fan la la Tour del Rhein, e degli exterior che vengono anche un po' con bello, appidati e al saisonis, tu un ben partite del saisonis che non coppiano tira stagion, schon de pi, al sbiaz, schon de pi fegli bersons, che vengono di ne puspoi cao, che in se setz, che in sa compriasco in una abitazione de vacanza, si tic, e la natura.
0: Quales categorias de giasts conosce Ivan Zangerle a Müsteir? Ma erschel fir camping a sviluppa, scutuat, til deta quencia, al tipic fenda fir camping, quel cio che do probabilmente, de spuccio che do plazas de camping.
1: Al classic camper da schon, qua scrivemo di ogni pa, scoci se che gnosce non del cliché, non esce quel ci sta semplicemente in sia plazza, più o meno tutta di metà se sgrill, non siamo niente neanche grande in tu va forse in sicce spasso ma è più sul campeggi là erzami da un po' oggi in dici con gli abler con attività sportive con il rintour con il bike ma i damo di uno quel camper ci sa che nioce quel tipic ci sta sempre ma in sia plazzina di benura fin zaira ci tu in pantuano c'è c'è svagins fa van passi a runde cemina ma ne oblerata scostar pacific con sia bierino se smaio il vin o una buona grillada e sta pacific
0: avventu per ansa e accomparia una nuova sorgiast una sort ci non è striveda tal camping su una via organica crescida
1: e adesso ogni prosa ci ho cominciato a procurare e ci da camper era nuovo ci non venne nessuna esperienza con camping ci sono era nulla a crescere su con camping cioè i genitori non erano mai ci non erano mai rifatto adesso questo è un paese un altro camper questo più quel camper ci vende all'hotel non e ha cominciato da camper anche se non si è un po' più veglio e la Sabari è quasi un paese un camper un cicin più complicato ed un cicin più pretenzioso.
0: Le pretaises che giasts ema d'un campeggi non saen ter tuas le stesses. Lo observi Ivan Zangerle ciò che dipende mi attent di non andar ciò qualcun vegni. In quel resguard, detto che scopertuot, ertel fir camping un per variazioms.
1: Isabada schon un paar le differenze al svizzere forse quelle. Amo d'une un po' precis, quel ci vende allora magari a reclamar se un altro lascia no in versione in da dainz o altro, o un po' in pasta da dainz in quel bugli. E un altro forse quel in pipa nulla quasi più loc forse di genere tagliavano forse più quella un po' più loc un po' più emozionale e quella esertotta di c'è lo da su e c'è bello c'è di tutti al svizzere se loro sono quelle un po' più imprecise ci vuole avere tutto un po' più perfetto e l'austriaco sforzarsi con un po' da un terreno che era il tudaisci ci sono in gruppo sono in patto con solezzo questo sa era un po' ci sono ma in fondo eine qui con tots nostra vagins qua ci sono intorno a una fitch buona relazione e funziona fitch bene.
0: Se in campeggi si incontrano umems, ci nos vessen forse menys controls senza il campagger. Als umems as marschden e la cultura o il status no giovan sulla plazza da camping più c'è una rola scui noters lös.
1: Quel può essere della simple laurent, ci ha un job e arriva giusto da seguire queste vacanze da campeggi. Er finanzial meint, ce la desprogner forse toton per star qui in im no duas. E allora in qui naturalmente c'è di questo, ci sono proprio delle svette sociali su so, also proprio ricchi, gli altri ricchi, ci svette sono con ciarulotte, ci vengono. Cur ci sono però qui, e allora è proprio c'è questo smaiste. E io credo quel contatto è molto speciale e viene impostato da Mounts in Campeggi, cioè quel ricchi è aperto per quel un po' più simple tipo. E vice versa, c'è quel più semplice, si fida di dire per il ricco, a tavella, e discutere, e discese mai di quempa. E questo forse era il speciale del far campeggi.
0: C'è ci colì a tutti, sai la motivazione da fare camping, l'avantaggio che tutti il campeggi vezzen in quella forma da fare vacanze.
1: Questo sentimento di libertà, di essere orienti la natura, di essere molto libero, senza essere dependente c'è la sis dai china o le dude dai antar o ci si stuartra rind alch b un dress code per ire antar qui è tutto bler piloc è la grande differenza dell'hotel è forse quella
0: la moda della jets in sia plazza da camping sai o c'è luce e differente sculzumems zves bella stete svezza per vidl sulal il bel ciot un cert muster.
1: Veramente non dai nessuna regola, no, ma è proprio così. Also, ci vengono ben pompe, più o meno, ci strattano molto bello da domenica, so, ma naturalmente c'è un po' l'atmosfera giusta da stare, flip-flop, ciacce di bagno, bikini, perché non è qui a nulla per fare il bagno, ma questi stanno tutti di un po' a solaio, vanno via per il rom, metti il flume un po'. Questo non è veramente una... Ein bisschen meint er, magari locker.
0: Luoc sum er als umem sulla plazza da camping del TCS, der Silvana Beer, a Mustier. Esche turnens de les aspettativas ce la liet ode d'un camping, er el observa in qual resguard differenzas trenter als umems e trenter l'urti rivenza. E con qual ogni star quella par dal campeggi, in ocio sdrova gli stessi un po' sfera privata. Le douches e le toilettes. Silvana Berdis, c'è sulle toilettes a svezza differenze di non andarci a quel cimvegno. Nempet al palperi da secret, incredibile quem ger palperi da toiletta ci vegna a drovo, senza campeggi.
2: In enorme. Verbrauch de pupi de toilet. Aber wir sind bien in einem großen Lager. Die weiter Tiao Puton sind hier. Aber wir haben eine Stimme von der Suente reingegangen, was wir urgent meine Kumpapke liefern, da wo Portauer aus pupi de toilet von der Dures können, träumen wo flott die. Nun sind wir Hospes auch die Exterior gewinnen an den zu stehen. Che hanno un po' di toilette, in Fibia Campadi, se dico in Francia, in Spagna, ma se c'è più, che i dati un po' di toilette, che le ho stoppato in consenso al po' di toilette, che vai senza mai capire, anche se vai un certo che allora, e tu capisci, mentre senza cose, trovo fatto Fibia.
0: L'igiene è in una toilette da natura ad un punto sensibile. Qual è zero c'è in un campeggi?
2: In punto sensibile, non so, fate per famiglie, una fonte, ma tutte le fonte sono per sulle toilette, da genitori che hanno tutti le fonte in toilette per sulle, c'è da ti dentro in caps, pins accidents. Che non è vero, questo auto scottiere. Eu fossi in der Setzflot des Genitus und der Setz der Akkumpinia, also von Spins gesammelt, wo ich setze in Toilette.
0: Schuhe ist, wenn sie schabgera liest, ihr an den stessen Moment zu sekret, ob er für la Dusche oder ob er als Büllins. Doch hat als Lokals der Bagn, der den Camping mit der Tent Kolonnes, in Tempi noch zu tun, wollen ihr an den stessen Moment. Klärt ja quedetta Rush Hours, die Silvana Beer.
2: rush hour in vende cerca mes las 8 toca las 10 o toca mes las 10 a push poi cule jou dvinge na vos de je vier jaar ni velo tun es tun avonk da choina ni ela sera per la vadens a per forza un fine dusche tun es so etwas no 20 rush hour ge ad naturalmente swinter choina la vajul studios lo dat tie dentrin colonas jare jout da zedelo ku temps de dintek chichain kun autre ku kenst se zumbi
0: De quels temps intensivs depende il plan de netagir del personel?
2: Nos vene metzin in autoprogramm de Jubergiause, con Jubergiause, per esempio, Gron, le sehen die Stockeles duas, lus el bial, de le jaut vide gentani, che in vide fein excursion zu neua ort warte, scherke, nos vene evita de genau lustwissera in perdusses, ni toalettes. Plus venus pelas stedi un auto auto, quattro jannes che propi ploim fich plein minus auch in per kompotois so ek ja jaut stoppo plistein kolonne sie dich ni an kuri autres options
0: Erter Ivan Zangerle sul camping Mullin a Müsteira sguarda c'è la toilette resten ad uno scenetes scu possibile Terrell sum las duschas el secrets in quello ci dera più vot la stalla da vaches. La döver es cun calore sto simil, ma l'igiena es nida col nova döver più importanta. E l'osur lascia il chef er un po' su lecina responsabilità da si es giasts.
1: Pal solit, al red camper lasci no, er va era net, e non è nerd questo indrizzo, ci polano un po'. Scuola, giusto nettiare la vesse la duscia, ma ci polano un po' la massa d'insieme, l'acqua ci resta. Farire un paio del tombin, o dare in giù la vagnola vascella, in erde questo indrizzo ci può andare con un wafanin, fare l'acqua per ci tutta la ci può andare tutta la venzi e roba, ci resta un po' in school, perché al prossimo ci avanti qua in panetta.
0: Scusa questo in genere il colpigliere sguardo in su l'otter. In noi abbiamo memes vive insieme, non è di una tua di pesce e d'armonia, né nasce in un campeggi. E l'ho detto che mi c'è tante differenze. Ed in un camping esco io c'è, c'è più lunch, c'è svive un per l'otter, più importante, forse è più difficile esco, da mantenere l'armonia.
1: Noi eravamo qui da quasi stabili, se cioè si dice dauer campers. Questi sono loro piuttosto, un po' questi ciuti, un po' precisi, un po' un su un cielo, un po' il quist far, qua è per c'è un po' io, e... El si un se sconfin, el un paio in sur se sconfin, ora con si arrolotta, o sono bisogno di mettere un imperpuscio, so, oh, quasi un paio in sur se sul confine, e questo ciuto è loro un po' più preciso, e clappano tanto da interdispita, un concel, qua è tutto sondato.
0: Se qui detto una volta differenze, allora posso qui capitare, c'è il scomneder del camping, stoppia sul pigliere la rolla dall'arbiter.
1: Esercito un capitano, c'è da stuire, chiudere la situazione e dire, hai, tu, dai, mette forza da vento questa fluarcia, tu qui per bere, in questa piazza, quelle sono un po' in surte, sconfinare, allora do, hai niente di ciopascio, in concelle buonesi. Allora c'è da stuire, al dirmi, c'è tanto, sai, o se la fiudai, se avevo cominciato a fare questo teatro, allora... Sto forza da cercare al teatro, lasciate qui il faslo, e poi c'è una qui per stare pacifico e noi per stagitare.
0: Nerter Silvana Beer sul camping del Tezia e Samuster non è di una tua di pesce ed armonia. Era ella conosce la situazione in occhio che va per confins da plaza e roba ci pende suror.
2: I sai se chi ha un shock conflict, per esempio si infa in feu, che massa fem, che in altra forza busci bugien, c'è un... e forza memme di tiro, di cicini, urla, ni cose fonds, forza un paio di fatto mai sguardati a dina, ma fec paura che non si può intervenire, poppi. Io sai un braggio che vede di mao.
0: E se la stoppia una volta gli stessi intervenire, faccia quello che è possibile ad un ordine alla posizione neutrale.
2: Se dite la tiro, non c'è che hai proprio il conflitto, allora domandate che vede una situazione. Al bia a jetzle mera jetzum ka das setz proponeren zechei allo naturalmente ci va bo di das propiot ka kwin bo prinin ku lauter sind meter na wen el sind lauter
0: Ma suvent sein als Jars abels de scholler situazium strenter da dels, qualo sa eruše, še qual cune gia difficultets, o še mencia qual ciosa.
2: Da de fit via jau tisch ke schlereschen os problems nisch i droven, in zitisch jam bugradina in uafen, in zitisch jau i droven in hering, de bitteren latende, ki demonden in lauter. Ja, wenn ihr jank tut, sie tun aus der Rezeption, aber ihnen proben, dass sie das Problem des Kults wie Jeans. Und jetzt ist es so ein Video, wo sie im Tiergarten in Sedid in Lauteren, den Tels Campers.
0: Quest Jüd in Lauter, den Tels Campers. Mein Tent, wenn ihr jetzt paro, kommt Problem, zum Jüd noch paar Scholler. Nienche la Chefe del Camping Zwes, per exempel, schaliert ein Problem, Kulotetze del Spritz.
2: Check hier in der Tour, ein Horst der Jäxter Jür, eigentlich die sensitiv sind präzis. Präzis sind Schweizerinnen, die haben ein Bulmedensko, ein Franche, sind mehr als der Franche gewinnen, Italien, Terra Tudestia, die Zensuset sind die in der Differenz.
0: Der grande Part des Problems passt Silvana Bier Judeer. Als Problems der Standard sein Adüne Piumen als Listes.
2: Laura, die hat letztes Forze Eishoppi bauen. Ni che fig blech und dir platz che lassen mi da was du zefont gem wenn mal so uns problem skule elektrizitat biasani un kabel che san tutta in che an elektrizità de si plova sa questo che da lentic problems ni che am bucun el material per exempel coins per mettere grad gli auto ni de mondes per la postazione de paun coin fig con tema til camping bueno wenn in das importanz Punkt, ich habe Servine, der Mann, der Punkt, der Punkt, der Punkt. Ich habe auch oft gesehen, dass ich hier in der Schweiz habe, dass ich hier in der Schweiz habe, dass ich hier in
0: der Schweiz habe. Per se, questo è importante, dass la Servine in Bonura ben frasch, doer Silvana Bera il tema una ficciota Priorität.
2: Da entrem pit problem con quel che sanno postai online che si haben modul in postazion si pagano con twint poi sa esser a lu venus naturamene dina pel pli reserve turnus knus venu skal da si paul set scho je ki so venen la domo si paul
0: Erivan Zangerli a Müsteier wenn konfronto mince di con problems de standard de sia clientela. Ma ter un problem nu ponerel fir un guata.
1: Far blerater nu padai ni halsi vegna nu nemne de smice di trit time, se lura esi halt, lura esi scocidesse, lura nu sem podai ni far, nu sem podai ni bler landerora, se les prognosas sono mince taun forza bel, E allora noi non erano per questi tips positivi, diciamo, ma è un bel tempo, stiamo un po' in, questo è un buono, si domanda, no? E allora naturalmente provo a dire che ci desse nulla in belir, ma se le prognose sono forse bel tempo, e dove si li stesse in patria tempo, e allora è un'altra critica, cioè non può dare un grande influenzare.
0: Der Problem sind noch arriva de Judir, Judel naturell Mensch. E mi attent, Judel Power, giuste de Spera, al Chantonais del Camping Mullin.
1: No Judai naturell Mensch, erste un a Nurivini ad ora, poi da qui a Fitch Park, noi in terrain magari sud de Gera, e da Park c'è un fondo, cioè, però si plose proprio un emne, d'une se d'una liste slöppol, erir un paio in fondo, e Nurivo più ora, allora quelle srolotte non ha un per solito ne ci tirano in quattro rode, cioè. E loro l'animo non svagino, a disidore, il paur, qui, con quella anima una fiche buona collaborazione, d'inverno, ho messo il knife, però no. E il vegno loro con i tractori, tirare loro magari.
0: Una difficoltà permanente in un campeggi, sai era Müsteier ad una d'arciò l'elettricità. Dalla forza, rivivano Zanger le mici attenti in situazioni, ci til fem stir tre zu, als Chavels.
1: Ma buoni hanno un grande rispetto dell'elettricità, mi c'è un clapier in squassa. E per vedere ci adesso, mi c'è un di questi vengono un po' con indirizzi magari caotici. E invece tu non sai più rete, c'è un cable, ci tocca in giù, ma... la clomi naturalmente sono le elettriche di loro.
0: E per tornare in una volta dal PEM, c'è Silvana Bero di Tanz, c'è quel saio c'è importante. Erta Rivan Zangerli, esque uscea. Dal Firkumischums e dalla Gastronomia profitano a Müsteier tutti un po' un dall'altro.
1: Also, un proprio butti in quel senso non hai, non per vedere, c'è un buon con le bottiglie in comune, o in giusto in 5 minuti a pesare sul folk a mezzo comune. E l'asil service è fatto buono, e da stavano a verso di finzare alle 6 mezzi. Noi abbiamo fatto una bottiglia al confine, a verso la domenica, e drogheria, apoteca. Noi abbiamo una buona infrastruttura in comune, alcuni ristoranti, dice per dare porta pro alla bottiglia del comune, per le ristoranti in comune. Noi abbiamo qui a bistrò, non cucina in grande, si può mangiare una piccolezza, per pomes, o per un tosto o altro. Altro punto una merenda, ma non online sul mezzodì a Nesterà, non online fare né concorrenza al ristorante, però non c'è un ufficio con tanti uffici grazie, non hai un buon ristorante, questo per noi è un ufficio importante, per vedere che agli altri prezzi qua estremi, c'è l'esercizio svelto in comune, non hai 4-5 ristoranti che funzionano nel ufficio bene, e invece si può mangiare dalla pizza fino a un po' più nobile, e qua è altro proprio grandioso.
0: Ed è con la paureria da spera che lavori in Zangerletta l'alimentazione della sua clientela.
1: Per qua c'è noi qui sul campeggio, con marenda, per esempio, salsicce, ciò, le paun, qua pigliano i retraini da del, direct. Ma naturalmente ci sia per noi astri una fitch bella sport e siamo aperti un'ora al dì. E gli altri tirano il qua fitch bene e svan via e comprano i loro prodotti indigenti. Ci vengono direct dalla paureria, qua plagia si astri fitch bene, quella autenticità qui e con la paureria di spera ci può entrare direct in Pustut al Grand Tiert ce l'ha fatto di spera la può venire via e tagliare usavese la salata o sapere di una frutta e malintera e ciawala e da tutte sorte ad una naturalmente sezionale e giusto Kindle sono il gran piacere ci può venire via e tor direct un ciao salata o del clear flyers o da ciò ci desa di una.
0: In genere il sa il mangiare qualcosa estremamente importante per gli altri in un camping. E di una parte non faccio in giù una d'over dalla gastronomia in Vigenencia, ma si lascia in prima linea, si legge c'è da fu.
1: E allora dai naturalmente quel camper che mangia bene, però sai, alza bene, e sia rolotto, da davanti la rolotto naturalmente. A se grill, a me c'è di se menus, a è roba speciale, c'è il fa una pesce, un altro fa un giorno naturalmente. E ci allora nickel verdure, grandi salate, sì. Hai qua i vecchi mi cittavano proprio da questi che cominciano le nuove, vamo a dire, cucinare di pognere perché sono allora mezzi pronti. E hai con apero naturalmente c'era d'una. E questo fece questo rituale, se ci si avesse davanti queste rolotte.
0: E di Ivan Zangerle e Dottiers, ci mince tent che l'appel zves fam, scel passi in tuon giantir o cegna 30 orle rolotte.
1: Mi dice che non c'è nessuna qui a Saurina, se c'è il piante a Sivizia, se io spero come c'è da mangiare, col cin spagnolo come c'è da fare la paella, tutta di, da benura fin sera. E allora, vengo in peria a dire, allegra, forse mi domanda se vuoi in sera.
0: Se un giust faccia paella, sai a qual opera l'eccezione. L'Evergreen e il repertoire culinario della Lietz in un camping sarà già di una stua gli stessi e resterò probabilmente era di una gli stessi.
1: Al grill è un classico, al grill con salata semplicemente. Cioè.
0: E se ho visto ed osservato durante un decennio e mezzo il giusto con il grill, si riverde giù di cerco il tempo la competenza che la lietò in quella disciplina. E lo vengono ad Ivan Zangerle mi attento, un per dubis.
1: Ma quando sai, ho sempre detto che mi c'è tanto di questi schnitzels magari arsi o si sgrilz. Mi c'è tanto suri più da darsi che ci suri es bain.
0: E se domanda del camping di Silvana Beer, ci sai il classico del mangiare di si es giusts, allora tu una quetterella bot identic.
2: Grill, grill, grill. Also, te do qua più freddo, il gas che grill esce. Ci sa budiene il freddo di grill, a de fiuc. E poi è buono friato per me. Non sono in massa di auto che vengono nella recepzione di freddo che faccio il giorno in più. A poi c'è da dire del camping.
0: Ed era l'augusto che vengono cucinò bene senza il camping.
2: Questo è già in vita d'en, vedi di vita d'en, c'è una con io, e non c'è un bito, e c'è no.
0: Ed era anche qualche altro augusto per Silvana Beer, che vengono cucinò bene sul camping.
2: Io ho due giorni mai un fig bugen alle staten schon den terren eri nikiand me ja si de plaun les meules ki an schauen a vos le domenge mi chica culio de va je le tant fig be a plaisir mi chica de sia da du plaun tsai

0: Che cosa il microcosmos da Silvana Beer e da Ivan Zangerle? Tos duas chefs da d'un camping, Ivan Zangerle a Müstair, Silvana Beer a Mustier. E tos duas sunt contents da passanter l'urdis de lavur entre quel micro-univers da camping. E d'una piccina surpresa, per la fin de questa marella. C'è mels duas in sé personalmente per una relazione col fir camping. Na con la plaza da camping, ma col campagier zves, ir zves a fir camping. Tos duas non sum in sé più grands fans da fir camping, da spöccia menjans ves una plaza. E tos duas em fat più bot figgo gen camping. Trivan Zangerle vava qualò erde ce fir con sias duas figlias.
1: Na, noi en con la famiglia da plebot, dunas in camping, in vacanzas, ma più ent in rolotas da colleghi. Oder di queste chiesine, c'è un suo camping in Italia, al mar, e qua è una plagione ufficiale. Era le nostre puabas, erano affascinate da camping e dall'atmosfera, e ogni anno vengono qua e hanno l'anno scoperto fare due vacanze in un hotel, quando era loro due no-go.
0: Ed er Silvana Beiro fa suvenz e gugent camping, e non vuole più se suvenz, da spiace la meglio in camping.
2: Avon che ho anziato. Mein Lavur kaue musste weil wir wo in Spanien weil Frau in Spanien de viu in camper in Andich fet bujen ko ke prova una dine kaue den tren de da mir pus pa en qualche ko stau dit mu de casa swente la sesiu sent la prima sesiu so du esta de jung wirne fall campen Du seconda sesiun bevi schon in tig viu ist, das ist das hier. Du sind die Bupli der Fallcampen. Ciki jai halt schko manado in den Campadis, in Monsi in Autos Campadis. Sei um ein Popi pa vacanzas, ma bim bim. Das ist ja observante, ko fan quels, ci han quels auto canus, mehr canus.
0: E quel know-how es os in primavera fitch du mandò. Ne pesu legge in campeggi, os in primavera curce la stagion comenza e las plazas da camping grigiumas as preparan su la stagion mota. La prima volta full house varoni già la fin da quishmais a cinquaisma. Che cos ste della marella sur del microcosmos plaza da camping? Or dalla perspettiva de quels duas ci menjan la plaza da campagir. Mio nom Tobia Faller.
3: La Marella.
4: Vado di La Marella da Tobia Falesu del Microcosmos Camping. Or della perspectiva delle persone ci meinen las plazas. Vado di da Silvana Beer del Camping TCS a Mustè e di Ivan Zangerle del Camping Mulina Müstair. Il caso di Ivan Zangerle, vado di il comenzamento della Marella, ha il camping una storia personale. Sis camping es l'anteriore pauraria de ses genitors. Sur de quel connex, mai sur del far camping lin vien e l'età dels jasts in plaza, Tobia Faller discorriamo con Ivan Zangerle.
1: Hai, qui era la pauraria de nos genitors e qui davant vart in giuccia noi non sent il bistrò. C'è a cerno un bistrò la ramissa, d'era in sé la ramissa delle macchine. E la part d'ova vart in giuccia noi non sent toilette e douche. La della mente las vaches vera mente qua della stalla la parzura giuce al tablada era giuce no venna fein il strom la ne ho sent in sauna ma fic autentica ma d'una tanto stromi fein
0: ven quella sauna druide su venst das just
1: quella ven dovrada fic bain vai a de star che des celus che tutti in paese jazz no von in junior se la sauna Vieni là a domandare per fare sauna, per dire ho fatto una spaziata, ho dato il cool bike, e qua fece bene un rituale della sauna.
0: Se guardi il stile della chiesa, allora guarda qui in ceduna, vede di una pauraria, con una fronte da legno, e quello ha intenzionato.
1: Hai, anzi quasi era restato, non lasciava più l'air possibile veramente coincidere, per cisavezza la colliazione, c'è qui c'era una pauraria, i ozzi in campeggi, questa poi è vezza, questa è bunice. Qua era il papà Liasht l'impressione che ha fatto le vacanze in un campeggio, ma era una pauraria e qua vado il mince di ci dare una pauraria.
0: Noi venza cominciamento mec, la stagione 8 e 9 cominciò che opera già liet. Cura comincia per voi la stagione 8 proprio?
1: Ma proprio la stagionata è magari quarta qui per noi, quasi si metà luglio fino a metà agosto, quasi più o meno in mais, c'è noi proprio stagionata. In giù ci sono state riserve, plazze, per ciuffare. 6 ur in la piazza. Del resto, ogni nuova era pacifica, se qua venivano gli auti, la ci fermiamo in garantì piazza senza grande riserva.
0: Ma è aperto tutto?
1: No, non sarà la fine d'ottobre. E allora è un mese e mezzo sarà, e per Natale arriviamo il camping d'inverno. Ma siamo tutti altri con il camping d'inverno, qua fanno più di 4 anni, qua siamo tutto speciale, qua siamo un altro tipo di camper. E qua hanno aperto loro fino alla metà marzo, e da ogni giorno sarà fino a maggio, cioè non arriviamo nella stagione di scadere.
0: C'è di francese il camper d'inverno da quel d'estate?
1: Ma quasi loro sono un tipo un po' più duro, perché quasi loro sono là proprio nella natura, e questo tipo va giorno ti arruolate, gente la neve, gente il freio, là da notte minus, per io sono segreto, e non è se loro alle stesse scuole d'estate.
0: C'è fuoco alla lieta l'inverno se non campeggi?
1: Ma in fondo si sono ablessi a Chiaun, si vanno a spasso con Chiaun, o a Drisci con Chiaun, naturalmente ci serve questi fanno il passaporto, fa un pass lungo, o va un cuschi, o fa un tour, si impostito. Oggi ti scongiamo, ma i disfleo ai blessi ci vanno veramente ben passo, gli aldi la contrada e questa atmosfera d'inverno qua.
0: Se ci volava i cemanzoneri, l'età, vengono sempre a vondi giovani o il camping qualcosa piuttosto per gli altri ci vuole, genza, verso la pensione o sempre la pensione?
1: Adesso la età, se puoi dire, comincio con 18 anni, comincio a venire su letto senza genitori, o forse un po' avanti, contento, si dice. E allora va questo fin proprio per la liaut, e si bada lasciare il camping, che se altro c'è la liaut fa fitch grief. Questa questa ci vengono già anni, ci sono senti in una certa età, e se avessi ci non sono bot più buoni da dire con la roulotte, ci non sono bot più buoni da fare almeno 100 cose. Stnir e mettere su tutte queste robe, si attende e gli stessi proni minciano da ciao finché non va proprio più. Alzo, qua non ha da ciò fare con l'età, qua fa un finché non va più.
4: Ivan Zangele dal Camping Molina Müstair, il discorso con Tobia Faller. L'intera Marella per parlar da voi ed per impressioni visuali dal Campings a Müstair e da Musté, dai a vrtr.ch.
3: La Marella.

0: Musica per gli inescadini. Per Tai. Per Mai.
1: RTL.
0: Simple Mind. Per tutti.

0: Vus al puls della musica. Dal Simpel Welt. So wie Hit. Finter la scoprire. RTR. Uscivaria scola vita.
1: See the context.

0: ילדי דר ארטל
1: ימז ים נסירה הקאובין לסורבשת דלדי מנומי אלכסי בזליה עוצה על כוסי הגוברנטיב בטפאי הפריפוזיציון הדקלראו כל קנטון ואיזה לסיטואציון כמו פרסונס דלה מאפיה כאן יוסר וניוין הלוביין שדדימו רבי פשטה הרוב הרדו Paiera preposizion suenta che le vischneunca burgaise da Roveredo veve faccia reproche sul cantun. Aisa gite tane in ort lauta treis causes a paia maniau von les medias. Adetti le tema della criminalitat organizzata e le mesolcina. Lui il process co il cantun detti les lubienches da dimora. Escotiert les domandes da naturalizzazion pia per survenir il pass svizzer c'è che già è la competenza delle vischneunche burgaise. I mondi bocca lezza retradesci le domande per pass per far squetch sil cantun in connex con criminalità organizzata a paia maniau. Le fin del Mainz invita il cantun ad una maisa radonda e la mesolcina. A propos criminalità, a flemma in nome che si dà un sosco polizist, cui è nato una donna più veia sur Plirs Mainz ed ha potuto Plirs 100 milis francs. L'ottobre vergau aveva il falso polizist telefonato alla donna e guadagnato sia confidenza con storie inventate. Scioglie la venida sur manada, de sur da danese, d'aura e la valetta di Plirs 100 milis francs. Per suo entrare la signora si annunziata alla polizia cantonale, quella in cui rossa per deces. A Berna il Cusei federale si dà con una domanda spinosa dell'energia. Che le sovras atomares de Gösgen a Leibstadt pudessen ve in temps de managi de 800 tons, pare il Cusei federale realistic. Quai constatesse in un rapporto che la deliberauoz. Scha vive plidic, les ovres atomares fos technica main possaivel ed als biacas e economica main, dil cusei federal. E dopo un paio d'anes per promover in temps de menagi liung segi il moment buon necessari. Quai è tot perot, io divisel vino von in bien temps con nies program.
0: La saira der RTL.
2: Con scovridas, hits e sempre verts.
0: Musica non-stop.

RTR. Musica non-stop. Kunst couvridas. Hits. E sempre verzi.

Vus al puls della musica. Dal Simple Welt, Suril Hit, Finter la Scovrida. RTR. Usciveria, Scolavita.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li

Musica de temps, cura che me stat e mia tata erano anche giovani. Quai en il semperverz tar RTR.

Musica per gli inescadini. Per Tai. Per Mai. RTL. Per Boos.

Vus al puls della musica. Dal Simple Welt suri il hit fin per la scoprida. RTR. Usci varia scola vita.

Tras una grande città, la spuzzin ve fa gnir mezza malà. Idei de saire paca gli ozzi un via, sperna pinta na edit quia, vegnaint. La invera. Qua in dera ciauc, coin in forn, en hour da, intorn ed intorn. Scheint die leggera, füsi na faura, in odeir in giuni, desi un idre et aura. Pro la prima sopcia, sunga sezza io. Davant mai, der una mais, ed intorn quella, c'è surpresa. Jackes verde sind Mantun, es sind Minchünna im Barlung. Da Cheves. Blond, Neirs, Egotschens. La Cheiste de Musica pro Chantun, fai wie eine Vera, schoin Dragun. In Chünsch Braivalch per in Gleis, en ein Kleid bedoas Plätz o Treis. Die des Bab, die der Mama, nos amur is enorm grande, yeah, yeah. Tot din det na ja tschüf in Stumpel, quella dreta dit, way to kompel. Io de te lingua is Jugoslav, schon in andret, be, masa brav. E lur al fat, un referat. Sur de società e pöbel bung e constituzione e revoluzione.

Lava testa, da men rauch. Prol barbier is sar florin, curce sia barbes fatta, vers il spiel tot gli scin, guardal, lova la cravatta. Il barbier tira di meint, cia da man is di da fest, e ci fus giura de zainde da lasciar lavar la testa. Nos florin, cia ciapi, dish, font in a bocca torta, lava testa mincia di, pisaresce ma consorta.